uno scoppio, uno scompiglio, appena mi fossi mostrato per le vie. Nel disinganno profondo provai un avvilimento, un'amarezza che non saprei ridire. Che vuol dire morire? Nessuno si ricordava più di me, come se non fossi mai esistito.

Malaysia. At Hindustan. Malaysia. Africa. At Hindustan.

的口我拿给你我上万里边给你

The devil is on the rampage, seeking to get divine, not faith.

fantastico. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing, amazing, amazing.

oggetti che ci sopravviveranno. La muta presenza. Dimentichiamo tutto questo.

0: at least 11 months before I came back to America. I canceled all my work and everything, and I began praying for at least 10 years straight. Off and on, Dizzy Gillespie, such a wonderful guy, he would call me to go out on gigs with him, and I'd go back in the house and pray again, you know.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca crema in provincia di Cremona. Un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi, Medio Oriente, notte di raid incrociati. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver concluso una nuova ondata di attacchi contro l'Iran durata quasi 6 ore. I media ufficiali iraniani hanno riportato di una serie di esplosioni avvenute nella tarda serata di domenica in diverse località della provincia di Hormozgan, nel sud del paese. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha rivendicato invece stamattina l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Al centro ancora lo stretto di Hormuz che l'Iran dichiara chiuso, mentre Trump ribadisce aperto: li abbiamo colpiti duramente. L'ennesima escalation nel Golfo è arrivata all'indomani delle minacce di vendetta della guida suprema Mujtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una lista della vendetta con altri leader internazionali. Il servizio di Alessio Galea.
2: Minacce di morte, tute da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran è considerato vicino alla la più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
1: Anche Mattarella e Meloni, tra i leader mondiali che hanno inviato un messaggio di cordoglio e vicinanza all'emiro del Qatar per la scomparsa del padre, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, l'ex emiro che traghettò il paese verso l'attuale livello di sviluppo, scomparso all'età di 74 anni. Un lutto che colpisce il paese in un momento di particolare complessità per i nuovi inaccettabili attacchi iraniani, si legge nel messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Uno di quei rari leader che ha cambiato il corso della storia della propria nazione, ricorda la premier che partecipa oggi alla cerimonia funebre. Caldo l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua all'Italia. La nuova espansione porterà in settimana temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara, interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere 38-39 gradi, picchi di 42 gradi sono invece temuti in Sardegna. Yannick Sinner concede il bis a Wimbledon. Dopo il malore a Roland Garros, l'azzurro numero uno al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 in rimonta. Non c'è miglior posto per giocare a tennis, dice il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Il trionfo più dolce e feroce di Yannick Sinner si compie sul prato del Center Court, dove il fantasma del malore di Parigi viene definitivamente spazzato via da una prestazione monumentale. Di fronte a un Sasha Zverev solido e d'assalto, l'azzurro mette in mostra una tenuta mentale d'acciaio, disinnescando il primo set perso e il servizio del tedesco nei momenti cruciali del match. I dubbi sulle condizioni fisiche dopo il malore a Roland Garros sono evaporati punto dopo punto, scambiato con una reattività atletica impressionante e una gestione lucida dei passaggi a vuoto dell'avversario.
4: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
3: Sinner bissa così il successo dello scorso anno nei Championship, diventando il decimo tennista a completare il back-to-back sull'erba di Wimbledon, un successo che gli fa raggiungere quota 100 vittorie nei grandi tornei e che gli vale il quinto titolo Slam. In altre parole, il definitivo manifesto di resilienza di un campione totale, nato per scrivere la storia.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, A1, coda per rivetta esterna che non riceve a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. In A11, code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole tra Pistoia e il bivio con l'A1. In Fiumicino, code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Andiamo al traffico ferroviario per l'accertamento dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona tra Empoli e San Romano. Si registrano cancellazioni e provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sulla Ottima Versione Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, restringimento e rallentamenti per incidente su Viale Strozzi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per Via Testarna che non riceve, a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna, in A11 code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole, tra Pistoia e il bivio con l'A1. In Fipilico di Attratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Andiamo al traffico ferroviario per l'accertamento dell'autorità giudiziaria. A seguito dell'investimento di una persona tra Empoli e San Romano si registrano cancellazioni e provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, restringimento e rallentamenti per incidente su Viale Strozzi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si riaccende la battaglia sullo stretto di Ormuz con una notte di raid incrociati. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro Kuwait, Bahrain e Giordania. L'esercito giordano annuncia di aver abbattuto 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Teheran dichiara che lo stretto è chiuso. È aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Il presidente americano è finito poi nelle scorse ore in una blacklist di un quotidiano iraniano per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei, oltre al tycoon vari leader, tra cui Netanyahu e la Meloni. Scontro tra maggioranza e opposizioni sulla partecipazione dell'Italia al vertice dell'amministrazione Trump contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sulla partecipazione al summit organizzato per la prossima settimana dal segretario di Stato americano Rubio, la Farnesina era rimasta fredda, in linea con le perplessità degli altri paesi europei, dove diversi leader notano la sinistra radicale non è considerata una minaccia prioritaria. Su impulso della premier Meloni trapela, parteciperà invece il sottosegretario all'interno della Lega Molteni. Le opposizioni vanno all'attacco con il PD che parla di missione indecorosa. Legittimano una crociata contro il dissenso, dice Bonelli di AWS. Caldo l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua, la nuova espansione porterà in settimana temperature superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere i 38-39 gradi, picchi di 42 gradi previsti invece in Sardegna. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau nel sud-est di Parigi. Inferno intanto in Spagna, 12 morti e 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi nella provincia di Almeria. 3 giovani fermati tra il Cremasco e l'area milanese per l'omicidio di un 19enne egiziano ucciso a coltellate a Crema. Il giovane è stato raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato e poi è morto in ospedale. L'ipotesi investigativa è che si sia trattato di una resa dei conti tra bande di stranieri presenti nella cittadina, già teatro di un altro omicidio simile alla fine della scorsa estate. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Nove e quattro minuti di questo lunedì 13 luglio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzauti, in primo piano l'attualità, vedremo fra pochissimo qualche notizia dagli siti internazionali e nazionali per quanto riguarda la nostra regione, le notizie dai quotidiani, ma soprattutto i nostri approfondimenti. Torneremo sul carcere di Sollicciano con la sentenza del Tribunale di Riesame che ha confermato il sequestro di 7 sezioni, ma anche stabilito che il giudice non può stabilire le modalità e i tempi del trasferimento che stanno in capo al provveditorato, all'amministrazione penitenziaria. Analizzeremo questa sentenza con il vicepresidente dell'Associazione dell'Altro Diritto Emilio Santoro. Poi faremo il punto a una settimana dalla chiusura della festa dell'Arci Stella Rossa Fest edizione 2026 con la presidente dell'Arci Marzia Frediani. Numeri di una ottava edizione davvero interessanti che fanno ben sperare anche per il proseguio. E poi ultimo approfondimento lo dedichiamo al camper per i diritti di Medu, Medici per i diritti umani, che in questi giorni sostengono i migranti richiedenti asilo che sotto il caldo e l'afa fanno le file davanti alle questure per il rinnovo dei permessi di soggiorno, per la richiesta della concessione del diritto d'asilo. Proprio di temperature di caldo invece parliamo subito con il consorzio LAMMA. Francesco Pasi, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.
5: Abbiamo letto, anzi abbiamo sentito qualche istante fa dal giornale radio nazionale che in Toscana si prospettano addirittura delle temperature fino a 38 gradi nelle zone interne nelle prossime ore, anzi a partire da domani. È così anche secondo le vostre previsioni?
6: Sì, buongiorno. Certo, diciamo le previsioni sono più o meno queste. Per tutta la settimana ci accompagnerà una forte ondata di calore, temperature a 37-38 gradi, che in realtà si sono già registrate ieri a Firenze, 38 gradi, quindi oggi probabilmente raggiungeremo anche i 39 gradi a Firenze. E nella settimana poi le temperature oscilleranno attorno ai 38 gradi, forse la giornata di venerdì potrebbe essere la più calda sulle zone interne, ancora di nuovo con 39 gradi. Quindi comunque tutto sommato una settimana molto calda, caratterizzata da questa ondata di calore molto lunga.
5: Grazie, la seguiremo questa settimana anche domani con voi, a domani quindi con il LAM. Grazie Francesco Pasi.
6: Grazie, buona giornata a tutti.
5: 9:07 minuti, le notizie.
3: Newsbox estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Dai quotidiani online c'è il tema della guerra nuovamente riaccesa tra Stati Uniti e Iran nella notte, attacchi statunitensi su il territorio iraniano, la risposta dell'Iran con in particolare i paesi del Golfo presi di mira. Sulla pagina della stampa, 5 ore di attacchi statunitensi sull'Iran, Teheran denuncia, sono stati vanificati mesi di sforzi per la pace, il petrolio schizza in alto dal punto di vista del prezzo, la Repubblica, nuovi raid statunitensi, un morto denuncia Teheran, che per contro racconta di aver colpito basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait, cosa confermata anche da i paesi del Golfo. La Giordania ha riferito di aver abbattuto 4 missili iraniani, il Kuwait spiega di stare affrontando bersagli aerei ostili, quindi quelli che arrivano dall'Iran, per gli Stati Uniti invece colpite decine di obiettivi, sistemi di difesa aerei militari iraniani, siti radar costieri, capacità missilistiche di droni, piccole imbarcazioni, navi militari, droni aerei, e poi gli Stati Uniti dicono di aver fatto passare 20 navi attraverso lo stretto di Hormuz. Sta di fatto che la guerra è nelle cose. Altre notizie brevemente, Corriere della Sera, un lutto nel mondo del cinema, morto Sam Neill, l'attore di Jurassic Park e non soltanto, anche Lezione di piano, aveva 78 anni, dalle pagine della stampa invece consigli per i vacanzieri, optional e costi invisibili, come scoprirli ed evitare sovrapprezzi, nuove regole per gli aerei. 9:08 minuti, qualche istante di musica e andiamo alle vicende della nostra regione.

0: Newsbox estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9-10 minuti, andiamo alle vicende locali. I New York Dolls parlavano di crisi di personalità e di crisi invece vera e propria è quella che vive il carcere di Sollicciano, con una situazione difficilissima al suo interno, denunciata, e noi lo abbiamo raccontato, da condizioni sempre più difficili di vivibilità, le cimici regalate, ahimè, ai consiglieri di Sinistra Progetto Comune da alcuni detenuti, lo testimoniano, i materassi lasciati in terra, un po' anche come consigliava il DAP, l'amministrazione penitenziaria, cioè sfruttare ogni posto possibile per mettere i detenuti, perché il carcere è sotto sequestro almeno per quasi la sua metà, 7 sezioni su 13. Un provvedimento che ha fatto tantissimo rumore da parte del GIP su richiesta della procura, quindi di fatto sotto sigilli 7 sezioni. Di fronte a questo, il Tribunale del Riesame è stato sollecitato da un ricorso del PRAP, il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria. Cosa ha deciso il Tribunale del Riesame? Che il sequestro deciso dal GIP è legittimo, ma non è legittimo invece la scansione temporale che il GIP imponeva di svuotamento delle sezioni, quindi con termini ultimativi, sezione per sezione. Quello spetta invece al Provveditorato. Ne parliamo con Emilio Santoro, vicepresidente dell'Associazione dell'Altro Diritto. I loro volontari, lo sapete, entrano nelle carceri toscane, anche quella di Sollicciano, per sostenere in modo diverso, dal fronte psicologico a quello giuridico, i detenuti. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutti.
2: Come interpretare questa sentenza del Riesame? Un colpo al cerchio, un colpo alla botte, oppure effettivamente è una decisione che ha un suo equilibrio interno?
3: Ma allora, potrebbe avere un suo equilibrio interno se noi avessimo una amministrazione penitenziaria responsabile. È chiaro che il trasferimento dei detenuti in una situazione come quella che le carceri italiane stanno vivendo, cioè di un sovraffollamento che siamo tornati a 20 anni fa, quando siamo stati condannati dalla 13 anni fa quando siamo stati condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché non c'era uno spazio per una detenzione dignitosa delle persone, e per cui sicuramente è l'amministrazione che si deve organizzare per risolvere questo problema in qualche maniera. Però noi siamo di fronte a un'amministrazione che prendiamo il caso specifico di Sollicciano, è a conoscenza della situazione da almeno 10 anni e non ha fatto niente. Quindi rimettere all'amministrazione, ai suoi tempi, la soluzione del problema, probabilmente c'è il rischio reale che questo problema non venga risolto. Noi non ci dobbiamo scordare che le prime decisioni della magistratura di sorveglianza fiorentine, quando i detenuti facevano i reclami che vi aiutavamo a presentare, in cui sostenevano: guardate, vivo in una condizione di detenzione inumana e degradante, ponete fine a questa condizione, dava all'amministrazione penitenziaria 60 giorni per risolverlo e in alternativa di trasferire la persona alla fine dei 60 giorni se non l'avesse risolto. Non hanno mai risolto il problema, hanno sempre trasferito la persona e hanno messo nelle condizioni inumane e degradanti di quella persona un nuovo detenuto.
2: Quindi, però questa, diciamo, ora la sentenza del Tribunale d'Esame decide questa cosa, ma nel frattempo le cose sono andate avanti, tant'è vero che il trasferimento sembra essere a buon punto. Leggiamo da alcune cronache che 160 detenuti dei 250 circa sarebbero stati trasferiti. Risulta anche a voi, siete tornati a Sollicciano negli ultimi giorni?
3: Più o meno questo è il numero che ci risulta. Di una parte di loro siamo riusciti anche a trovare la destinazione, li abbiamo raggiunti nelle nuove destinazioni. Alcune sono in condizione di sovraffollamento e abbiamo aiutato i detenuti a fare la denuncia, perché appunto l'amministrazione sposta, perché certo, ordinata dalla magistratura, le persone, ma non garantisce le condizioni di dignità della detenzione. Noi non ci dobbiamo mai scordare che a settembre la Corte Costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi su una richiesta, un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, in cui si chiede se non è il caso di dire che è incostituzionale eseguire la pena in condizioni inumane e degradanti, e quindi in quel caso, se non c'è un posto che garantisca la dignità della persona, si deve sospendere l'esecuzione della pena.
2: Ed è una sentenza importantissima, perché offrirebbe anche degli strumenti in più al Tribunale di Sorveglianza decisivi. Nel frattempo però a Sollicciano si continua a entrare, ha fatto molto clamore, lo troviamo un po' su tutti i giornali tra ieri e oggi, la notizia di questo uomo di 85 anni, quindi età veramente avanzata, che ha fatto il suo ingresso nel carcere fiorentino.
3: Allora, qui ci sono due problemi. Uno è appunto che anche trasferiti 250 persone, quindi altre 90 rispetto ai più o meno 150-160 già trasferiti, il problema sarà quotidiano, perché nel carcere di Sollicciano arrivano i nuovi, quelli che si chiamano i nuovi giunti, cioè le persone che fanno il primo ingresso in carcere, e loro un posto dove stare lo dovranno avere. Quindi il problema di comunque svuotare continuamente un carcere dimezzato nella sua capienza si porrà quotidianamente. E alle nuove persone che arrivano deve essere garantita una detenzione dignitosa. Qui, in questo caso, secondo me il problema è più non tanto dell'amministrazione penitenziaria, ma esterno, cioè questa è una persona che ha 85 anni, un reato non grave, aveva tutti i diritti di andare a scontare la pena in misura alternativa. Dopodiché abbiamo il problema che in carcere finisce la marginalità sociale. Questa era una persona anziana.
2: Viveva all'albergo popolare di Firenze.
3: Esatto, senza una dimora, e naturalmente all'albergo popolare non si può scontare una misura penale. E gli era stato proposto un luogo che, lontano dal suo spazio di vita abituale, e tutti sappiamo che per una persona di 85 anni
2: spostarsi,
3: la delocalizzazione è un trauma.
2: Però forse non aveva capito che sarebbe finito dietro le sbarre, per dirla proprio
3: probabilmente
2: forte
3: denti. Non ha capito bene che l'alternativa era questo, ma insomma, ecco, uno può dire che comunque era quella che Sartre chiamava una scelta tragica tra essere delocalizzato in un mondo che lui non conosce a 85 anni, che gli sembra totalmente strano, e andare in carcere. Questo è un problema.
2: Quindi forse in questo caso di, diciamo, solitudine, mancanza di assistenza, mancanza di, diciamo, sì, quella rete, insomma, intorno alle persone che, insomma, sono,
3: diciamo,
2: marginali, e
3: Firenze,
2: rischiano appunto di essere l'unica a pagare.
3: Firenze soffre in maniera strutturale di spazi scarsissimi per le misure alternative. Avremo bisogno, proprio data la situazione e dato appunto questo tipo di detenuti, non ci scordiamo che non molti giorni fa è morto in carcere una persona che era entrata con un braccio paralizzato da un ictus avuto poco tempo prima dell'ingresso in carcere, 75enne. Cioè, noi abbiamo a Firenze un assoluto bisogno di spazi per un'esecuzione delle pene in misura alternativa.
2: Ma questi può predisporli chi? Il PRAP, il DAP?
3: No, allora c'è in discussione, credo sia al Senato in questo momento, progetto di legge in cui prevede che si possano scontare in comunità fino a 8 anni, oggi è fino a 4, fino a 6 per i tossicodipendenti, poi la costruzione di queste strutture è a carico degli enti locali.
2: Quindi, insomma, vedremo se sarà la possibilità anche di nuovo protagonismo da parte del comune. Grazie Emilio Santoro, l'altro
3: Grazie
2: diritto, buon lavoro a voi.
3: Grazie.
2: 9:19, pardon, cambiamo ora argomento.
0: Newsbox estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Voltiamo decisamente pagina, decisamente un argomento più leggero. Parliamo della festa Stella Rossa. No, non ricomincia, state tranquilli. Anzi, si è chiusa una settimana fa, però è l'occasione forse per fare un bilancio di una edizione che, noi siamo parte un po' anche in causa, ma sembra essere andata piuttosto bene. Lo chiediamo a Marzia Frediani, che è la presidente dell'ARCI, ci ha raggiunto in studio qui accanto a noi a Nova Radio. Buongiorno Marzia, ben trovata.
4: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti e a tutti.
2: 5 giorni di festa, 7 talks, 19 ospiti partecipanti, 8 workshop gratuiti, 9 artisti, cantanti, gruppi che si sono alternati sul palco principale, 6 DJ set, ma poi anche la parte che riguarda la convivialità, quindi poi i laboratori, i workshop, le cene offerte dalle varie case del popolo che sono impegnate, 5 diciamo diverse crew di cucina che si sono alternate, insomma 2026 cominciate un po' a tirare le fila, no? In arci di questa edizione, che numeri stanno venendo fuori?
4: Ma i numeri, Riccardo, li hai dati tu tra virgolette adesso, ricordandoci cosa è stata la stella rossa quest'anno, e le prime valutazioni che facciamo sono valutazioni molto positive rispetto a come è andata. Per un verso la Stella Rossa nella sua, diciamo, localizzazione temporale ci sta mostrando sempre di più, e questo ovviamente non dipende da noi ma è un contesto che non vogliamo ignorare, che il cambiamento climatico è in atto e che anche nelle feste, anche nei momenti di convivialità e di ricreazione e cultura, come ci ricordavi tu essere la nostra festa a cui noi vogliamo molto bene, è necessario prestare attenzione all'ambiente. Quindi ai numeri che aggiungi tu io voglio anche aggiungere l'impegno in parte quantificabile anche numeri rispetto all'uso per esempio delle stoviglie, delle attrezzature per cercare di ridurre quanto possibile l'impatto della nostra festa. Quindi ecco, voglio dire che è una festa che è inserita in un quartiere, è inserita anche in un tempo storico e non vuole ignorare quello che sta succedendo intorno a noi. Detto questo, è una festa che è sicuramente andata consolidandosi rispetto alla proposta, quindi forse abbiamo capito qual è la nostra formula migliore, qual è il nostro modo migliore in questo momento di esprimere i nostri valori e restituire alla città il nostro modello di voler stare insieme, il nostro modello di festa, e per un verso si consolida e per un verso però è anche vero che continua in effetti a crescere, così come ricordavi tu, nella partecipazione, nel numero di eventi e anche nella diversificazione di quello che offriamo.
2: Anche nel numero dei volontari, perché questo anche il diverso modello, insomma, che un po' la festa dell'Arci propone, insomma, diciamo diverso rispetto al modello imperante, no? Commercialistico, ci sono persone che dedicano il loro tempo a cucinare, a preparare i tavoli, a organizzare, seguire, non so, i cantanti o chi per loro nel loro arrivo alla festa. Insomma, c'è tutta una piccola grande comunità che si muove, e questo è, insomma, qualcosa di importante.
4: Sì, è forse il lato più bello, no? Che possiamo ricordare della nostra festa, e devo dire che quest'anno, oltre ad esserci stati veramente tanti volontari e volontarie, perché superiamo abbondantemente il centinaio e forse anche i 150 volontari e volontarie che hanno partecipato, è l'anno in cui, oltre ad avere appunto un nucleo storico bello, importante, che si assume anche sempre più responsabilità rispetto a quello che è la gestione complessiva, quindi con una visione anche complessiva di quello che c'è da fare per poter arrivare a realizzare la festa, ci sono tanti e tante nuove volontarie che si sono avvicinate a noi in modi diversi, attraverso i circoli ma anche attraverso i social e attraverso le formazioni che abbiamo proposto negli ultimi mesi, e devo dire che questo anche, no, è un significato importante che ci restituisce il nostro impegno sul territorio.
2: Insomma, qualcosa da tenere da parte e riproporre per il prossimo anno.
4: Sicuramente, ora non abbiamo ancora parlato di questo, quindi non posso
2: esprimermi. Non ti chiedo anticipazioni sulla però sicuramente 27.
4: È qualcosa che ha un ottimo significato per noi ancora, la festa.
2: Grazie Marzia Frediani, sicuramente però ci sarà una Stella Rossa, sono convinto, il prossimo anno. Buon lavoro e a risentirci ovviamente.
4: Grazie, arrivederci.
2: 9:25 minuti, qualche istante di musica e poi ulteriore altro approfondimento.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Andiamo avanti con Newsbox, altro approfondimento. Abbiamo parlato in apertura del caldo soffocante, dei bollini rossi che incombono su di noi. In Toscana previste per le prossime ore temperature massime anche fino a 38 gradi. In questo contesto, se ovviamente si consiglia a tutti di limitare le uscite nelle ore più calde, rifornirsi di frutta e tutto quant'altro, insomma, quei consigli che ormai sappiamo tutti, c'è chi invece sotto il sole la mattinata la passa. Sono ad esempio le persone che si accalcano, fanno la fila, la coda davanti alla questura di Firenze, non soltanto per i rinnovi dei permessi, altre questioni di carattere burocratico, percorsi, l'iter delle richieste di concessione di asilo politico. A loro dà il sostegno un camper per i diritti, l'iniziativa di Medu, che in questi giorni torna a sostenere le persone, chiaramente straniere, soprattutto, che si devono sopportare anche questo. Ne parliamo con Silvia Ciofi Baffoni. Buongiorno, ben ritrovata.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Quindi qua ti chiedo subito, qual è la situazione in questi giorni a Firenze, soprattutto dove, diciamo, le nostre antenne sono più dritte, e quali servizi offrite come Medu e come camper dei diritti?
3: Sì, allora innanzitutto appunto volevo presentarci un attimo, cioè la clinica mobile in camper per i diritti di Medu è un'unità mobile sanitaria con a bordo, diciamo, dei sanitari sia volontari che professionisti, che salariati, diciamo, e con la mediazione linguistica culturale, che si muove in varie aree di Firenze con l'obiettivo di favorire l'accesso al diritto alla salute per tutti. In questi giorni, diciamo, ci sono stati riportati casi, una situazione di tensione soprattutto all'inizio del mese di giugno, in realtà, quando è entrato in vigore il patto europeo sull'asilo, di fronte alla questura, perché le persone praticamente hanno sentito, insomma, il clima che cambia, un clima, diciamo, più sicuritario, più restrittivo rispetto alle domande di asilo, e si sono, diciamo, sono aumentate le persone che hanno voluto, che vogliono chiedere asilo. Quindi siamo andati, e anche appunto complice questo caldo, a vedere la loro situazione sanitaria in primis, perché quello è il nostro obiettivo, e abbiamo trovato nell'arco di, diciamo, di 2 settimane persone che stavano, le stesse persone, cioè persone che stavano lì accampate, stanno ancora tuttora in questi giorni accampate sotto il caldo di fronte alla questura, per poter accedere a quello che dovrebbe essere un diritto fondamentale, cioè il diritto alla protezione.
2: Che difficoltà, a quali problemi vi riferiscono?
3: I problemi sono appunto che sicuramente gli accessi, per problemi anche strutturali della questura, gli accessi per poter presentare la richiesta sono pochi al giorno, e per loro quindi, diciamo, diventa fondamentale rimanere lì e non perdere questa occasione, perché ricordiamo che queste persone sono persone che vengono da contesti, da viaggi, sono persone vulnerabili spesso, quindi che hanno viaggiato, hanno rischiato la vita spesse volte, quindi sono persone anche traumatizzate, e quindi dovrebbero essere protette, diciamo, dovrebbero essere accolte. Invece di fronte, diciamo, c'è una sorta di respingimento anche laddove il diritto dovrebbe essere un diritto acquisito, diciamo, in un paese civile. Le difficoltà ovviamente sono quelle di non perdere il posto, di stare sul caldo, di dormire per la strada, e quindi ovviamente quello che si produce è una ritraumatizzazione in qualche modo di queste persone.
2: Ecco, ma ovviamente non siamo né esperti, diciamo, di iter burocratici né di sistemi informatici, ma tante cose ormai noi le facciamo, diciamo, il rapporto,
3: esatto,
2: alla burocrazia,
3: esatto,
2: davanti a un
3: critico
2: computer. Non è possibile evitare questo tipo di modello, perché ormai lo conosciamo da anni.
3: Allora, diciamo che questo, innanzitutto voglio anche dire che questo, diciamo, questo percorso è una situazione conosciuta a Firenze da tanti mesi, ora è esplosa appunto con il patto, con l'entrata in vigore del patto europeo sulle migrazioni, e anche col caldo, però una situazione che tante associazioni stanno cercando insieme a noi di affrontare con la questura, ma finora, diciamo, che i risultati non ci sono, e che quello che dovrebbe essere, per esempio, il prenota facile per riuscire ad avere un appuntamento, di fatto non funziona, sicuramente per problemi strutturali, per problemi organizzativi, ma ci viene anche il dubbio che, insomma, che risentano di un certo clima politico.
2: Quindi diciamo, come dire, non una regia, ma sicuramente qualche mancata azione che contribuisce a rendere tutto più difficile.
3: Esatto, sicuramente c'è non c'è personale, ma non è solo a Firenze, questa è un po' una situazione appunto in tutta Italia, non c'è personale, quindi hanno difficoltà loro stessi ovviamente a garantire questa richiesta, però diciamo questo non dovrebbe essere, diciamo.
2: Chi vuole incontrarvi invece, voi Medu e il vostro camper, dove vi può trovare?
3: Allora, noi a Firenze usciamo alle Cascine, al Parco delle Cascine, usciamo davanti alla mensa della Caritas, usciamo nel centro di Firenze, alla stazione, nella zona di Piazza Casso e in tanti altri posti, poi usciamo anche su Prato e su Pistoia.
2: Per diciamo seguire i vostri spostamenti ci sono dei modi anche per magari incontrarvi, no? A chiedere... magari
3: diciamo
2: qualcuno ci ascolta e vuole darvi, insomma, vuole chiedervi qualche consiglio, qualche riscontro.
3: Certo, noi facciamo un calendario mensile che viene diciamo diffuso tra le varie unità di strada fiorentine, perché spesso facciamo uscite anche con altre unità di strada non sanitarie come le nostre, e comunque insomma è possibile incontrarci facilmente, le persone sanno dove.
2: Grazie Silvia Ciofi Baffoni, Medu, ovviamente a voi buon lavoro anche in questi giorni di canicola.
3: Grazie a voi, buon lavoro anche a voi, buona giornata.
2: 9:32 minuti, abbiamo un'ultima ora che viene dai nostri territori, ahimè in qualche modo rientra nel tema del caldo, perché stiamo parlando di un incendio boschivo in una zona impervia, in località La Colla, siamo nel comune dei Vicchi del Mugello, è in corso dalla notte scorsa, si è attivato il sistema antincendi boschivi della regione Toscana, alcune squadre sono state inviate nella notte, 3 elicotteri della flotta regionale stanno intervenendo alle prime luci dell'alba a supporto delle squadre antincendio boschivo e sotto il coordinamento del direttore delle operazioni di spegnimento dell'Unione dei Comuni del Mugello. C'è anche una squadra dei Vigili del Fuoco a supporto, coinvolti già purtroppo 15 ettari di bosco, è stato richiesto l'intervento di un mezzo della flotta nazionale per circoscrivere le fiamme prima del rialzo delle temperature che avverrà nel corso della giornata e che complice il vento magari potrebbe rendere tutto più complicato. Veniamo ora alle notizie che troviamo sui quotidiani in edicola quest'oggi, è proprio l'ultimo balzo della nostra trasmissione. La Repubblica apre con la sanità stamattina, sanità in Toscana, i conti non tornano, aumenta il deficit, le mosse della regione, nel 2026 il rosso è già tra i 370 e i 400 milioni, l'anno scorso in totale ne erano mancati 320 di milioni, si era riusciti a coprire il tutto con l'aumento dell'IRPEF già deciso anni fa, l'analisi delle spese e il piano del risparmio, intanto arriva il nuovo direttore dell'assessorato, però ancora, attenzione, non è stato nominato al posto dell'attuale Federico Gelli che andrà a dirigere il MAIER. Altra notizia su Repubblica, la politica, da Nardella a Bernardica, le grandi manovre per il dopo Giani, mancano 4 anni, ma insomma già evidentemente la politica comincia a interrogarsi su quello può essere il successore di Giani, qualunque sia poi la scelta del governatore, se davvero, come si vocifera, presentarsi come sindaco di Firenze oppure no. Altre notizie, la Nazione, autovelox, cosa cambia in città, qualcuno avrà letto la notizia, il Ministero dei Trasporti ha emanato la direttiva che stabilisce quali autovelox sono in regola e quali no. In modo definitivo a Firenze tutti rimangono in funzione, lo spiega il comune che dice ci sono 6 sistemi omologati, quindi perfettamente in regola, che verranno ruotati tra gli attuali 21 postazioni, verranno fatti girare in qualche modo, ce ne sono 6 che devono invece essere sostituiti, sono stati dismessi da tempo e a breve saranno sostituiti, quindi le 21 postazioni di autovelox a Firenze rimangono tutte in piedi. Poi ancora la Nazione, i cantieri della tranvia pesano, la Camera di Commercio fa i conti, ci sono 7.000 attività in crisi, e poi ancora il carcere di cui abbiamo parlato, un carcere a 87 anni, un altro caso a Sollicciano, l'emergenza a detenuti, e poi alla scoperta del mostro, il mostro è la serie di Netflix dedicata proprio al mostro di Firenze, nella giornata di ieri provini alle murate, tante persone che si sono presentate in centinaia in fila per la seconda stagione della serie, tra la speranza di una carriera e la voglia di conoscere di più la storia. Andiamo anche al Tirreno, la cronaca. Tirreno di Firenze, condannato a risarcire l'ASL il medico delle ricette in nero. Un cardiologo residente a Signa dovrà restituire 56.000 euro, era dipendente pubblico ma svolgeva attività a libero professionale anche a Prato, Firenze e San Casciano, però emetteva ricette senza autorizzazione e dovrà restituire diversi soldi. Infine segnaliamo notizie del lavoro, edili in sciopero dopo l'ultima tragedia. La tragedia è quella della morte di un operaio a Sesto Fiorentino nel giorno in cui c'era lo sciopero toscano dell'industria. Domani si fermano gli operai dell'edilizia per ricordare il collega morto a Sesto Fiorentino. 9:35 minuti, ci fermiamo qua col nostro Newsbox Estate, lasciamo lo spazio alle notizie del traffico in tempo reale di muoversi in Toscana. Vi ricordo l'appuntamento alle 14 con Nova Radio News Estate, la edizione breve del GR estivo. Newsbox Estate invece torna domani puntuale 9:05 minuti. Un saluto da Riccardo Pinzauti.
0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso Roma tra Pio Emona 11 e Firenze in Pruneta. Sempre in A1, coda in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. In A11, 3 km di coda nella carreggiata verso Pisa per veicolo in fiamme tra Pistoia e Monte Catini Terme. Sempre in A11 verso Firenze, code a tratti tra Chiesina e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili, code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandice, tra San Miniato ed Empoli Ovest. Ci troviamo nella carreggiata in direzione Firenze. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta verso Bagno a Ripoli, segnaliamo chiusura di via Badia a Ripoli per uno scavo in corrispondenza dell'incrocio con Viale Europa. Per questa fase il termine previsto è il 24 di luglio. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati, le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente. Chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali, 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Márquez imprendibile, lo spagnolo della Ducati, dopo la sprint vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura,
2: Community Radio.
3: La sanità in Toscana è sempre più digitale e mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio ecosistema di servizi online. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare referti, ricette, vaccinazioni, cambiare medico e accedere alla televisita per parlare con lo specialista in una stanza virtuale. Con il CUP online si prenotano visite inserendo codice fiscale e numero di ricetta. Si possono visualizzare, spostare o disdire gli appuntamenti. La ricetta elettronica arriva via SMS, mentre con Zero Code si prenotano online prelievi e analisi, scegliendo luogo e data. Anche il buono per celiaci è digitale, grazie al borsellino elettronico. Tutti questi servizi sono disponibili anche da smartphone tramite l'app Toscana Salute, accessibile con SPID o con tessera sanitaria elettronica. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, con gli attratti verso nord tra Firenze Scandicci e Piombino variante di Valico, verso sud tra Piombino 11 e Firenze Impruneta. Troviamo inoltre coda in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. In A11 permangono 4 km di coda per operazioni di ripristino incidente tra Prato Ovest e Montecatini Terme verso Pisa. Per traffico inoltre code a tratti verso il capoluogo tra Chiesina e Prato Est. CPD permane coda verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, già da sabato 11 luglio e per le prossime settimane sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo è in programma una rimodulazione dell'offerta con collegamenti che saranno effettuati con autobus necessari a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dall'aumento importante e continuo delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una grande estate in musica con Music Pool, doppio appuntamento al Teatro Romano di Fiesole. Martedì 14 luglio, gli Yellow Jackets in concerto con Fasten Up, il 27esimo album della lunga carriera del quartetto, con la loro musica inconfondibile fatta di groove, funk e swing. Venerdì 17 luglio, due grandi artiste dividono il palco per un progetto originale, Ginevra Di Marco e Nada in concerto. Da una lunga collaborazione nasce un incontro musicale intenso e sorprendente, in cui le due voci si intrecciano attraverso repertori, storie e sensibilità diverse. Info e biglietti eventimusicpool.it.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati, le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente, chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali, 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Marquez imprendibile, lo spagnolo della Ducati, dopo la sprint vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura,
2: Community Radio.
3: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Firenze e Impronete, abbiamo una variante di valico. In A11 permangono 4 km di coda per operazioni di ripristino e incidente, con tendenza alla diminuzione tra Prato Ovest e Monte Catini Terme nella carreggiata verso Pisa. Regolarizzato al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario già da sabato 11 luglio e per le prossime settimane sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo è in programma una rimodulazione dell'offerta con collegamenti che saranno effettuati con autobus. La riprogrammazione si è resa necessaria a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dall'aumento importante e continuo delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: La Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la Banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario, la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Una grande estate in musica con Music Pool, doppio appuntamento al Teatro Romano di Fiesole. Martedì 14 luglio, gli Yellow Jackets in concerto con Fasten Up, il 27esimo album della lunga carriera del quartetto, con la loro musica inconfondibile fatta di groove, funk e swing. Venerdì 17 luglio, due grandi artiste dividono il palco per un progetto originale, Ginevra Di Marco e Nada in concerto. Da una lunga collaborazione nasce un incontro musicale intenso e sorprendente, in cui le due voci si intrecciano attraverso repertori, storie e sensibilità diverse. Info e biglietti, eventimusicpool.it.
4: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Eva è arrivata, si lamentava poco. Era silenziosa, le piaceva il fuoco. La casa era un fiume di parole, lei fumava in stanza sola.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e code a tratti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna si è verificato un incidente al chilometro 276 e 700 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci in A15, 4 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

bravo, bravo.

0: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Nell'ambito del Festival Scenari Contemporanei, il Teatro delle Donne in collaborazione con il Centro Antiviolenza Artemisia presenta la rassegna Avamposti. Tra gli spettacoli in programma, Villa Vogel il 25 e il 26 luglio va in scena Una stanza tutta per sé, tratto da Virginia Woolf, un progetto di Elena Arvigo con Marta Camerio. Inizio spettacolo alle 21, ingresso gratuito, info su teatrodelledonne.com. Arcigay Firenze presenta la seconda edizione di Pride River, rassegna culturale queer che si svolge fino a settembre tra il Parco delle Cascine, il parco ed il quartiere Isolotto di Firenze. Il progetto prevede 4 appuntamenti gratuiti che intrecciano performance, teatro, musica, cinema, stand-up comedy, programma su arcigayfirenze.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari nelle diverse città toscane per attività di supporto organizzativo e sociale. Per info davide@crovetti.com.
0: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma rallentamenti per un veicolo fermo tra Valdarno e Arezzo. In A15 4 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Spostandoci sulla Fipili, code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Infine per i treni si informa che sono possibili disagi per un guasto tecnico sulla linea a Fiesole Caldine. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la Banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario, la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
4: E alle 14.05 minuti un buon pomeriggio a tutti e a tutti da Daniele Bianchini, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Nova Radio News in questa nuova veste estiva alle 14.05 tutti i giorni, per andare a rileggere e a scoprire insieme le principali notizie del giorno. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp 366 10 14 094 per scriverci in ogni momento o mandarci messaggi vocali in diretta. Partiamo dai conti della sanità toscana, dal bilancio regionale della sanità. Stiamo facendo manovre per provare a ottimizzare ancora di più i modelli organizzativi del sistema sanitario in modo a non gravare sulle risposte che diamo ai cittadini. Stamani così Monia Monni, assessora alla salute della regione toscana, a margine di una presentazione di un'iniziativa per l'Ucraina, di cui parleremo poi in seguito stamani a Firenze. Queste misure, ha spiegato Monni, le stiamo studiando, evidenziando che quest'anno devono essere misure che danno un effetto immediato. Dall'anno prossimo ci saranno proprio misure di riorganizzazione strutturale molto visibili e molto ampie. Sentiamo proprio quello che ha detto stamani l'assessora alla sanità ai nostri microfoni, a margine dell'iniziativa sull'Ucraina di cui appunto stavamo parlando, di cui parleremo in seguito.
5: La situazione è quella che ho raccontato fin dal mio insediamento, quindi una situazione molto difficile, con il Fondo Sanitario Nazionale che non cresce quanto crescono i bisogni, perché soprattutto quelli legati all'invecchiamento e quindi alla cronicità stanno profondamente cambiando il sistema anche nel modello organizzativo. Cambia la cura, cambia la modalità di organizzazione del sistema e necessita di risorse, che però non ci sono. Siamo il paese che cresce meno in investimenti rispetto al PIL in Europa e ci troviamo a fronteggiare una situazione molto difficile. Abbiamo fatto, sapete, la scelta molto difficile di aumentare l'addizionale IRPEF. Quest'anno l'addizionale IRPEF servirà per coprire gli aumenti contrattuali, circa 100 milioni, aumento delle bollette energetiche, che non è un caso del destino, ma è un frutto di politiche nazionali completamente sbagliate, sia geopolitiche sia di transizione energetica, 43 milioni, poi l'inflazione che picchia molto duro e l'addizionale IRPEF se ne va per accendere la luce la mattina. Stiamo facendo manovre per provare a ottimizzare ancora di più i modelli organizzativi in modo da non gravare sulle risposte che diamo ai cittadini e siamo ormai all'osso e dovremo arrivare anche a misure abbastanza importanti per poter reggere senza aumentare ulteriormente l'imposizione fiscale. Le stiamo studiando, quest'anno devono essere misure che danno un effetto immediato, dall'anno prossimo ci saranno proprio misure di riorganizzazione strutturale molto visibile e molto ampia. Finché non mi confronto con il nuovo direttore, che come sapete sarà scelto oggi, aspetto a fare dichiarazioni nel merito.
2: Non entrerà però in operatività prima di settembre? È preoccupata del fatto di poter agire così?
5: Non entrerà in operatività prima di settembre, ma da quando mi sono insediata noi abbiamo un tavolo molto largo che coinvolge tutti i direttori ospedalieri, i direttori delle ASL, quindi un lavoro comunque lo abbiamo fatto e certamente la persona che sarà scelta è parte della cerchia degli attuali direttori e quindi evidentemente è stato coinvolto fin dall'inizio in questo lavoro, conosce bene il quadro, ha dato una mano, ha collaborato in maniera forte, da agosto lavorerà.
4: Dicevamo che l'assessore Amoni ha parlato di sanità a margine di una missione toscana di solidarietà che è stata presentata stamani per l'Ucraina. Saranno 12 furgoni, 9 pulmini, 8 le tonnellate di cibo e beni di prima necessità, oltre a dispositivi sanitari e medicali come stampelle e carrozzine, il carico di aiuti che domani partirà alla volta dell'Ucraina. A consegnarlo presso l'Oblast di Leopoli saranno i volontari di Protezione Civile Toscana, ANPAS, Croce Rossa Italiana e Misericordie. Le 8 tonnellate di prodotti sono state fornite da Unicoop, delle quali la metà donate dai soci in varie iniziative degli ultimi mesi. Sentiamo le voci dei vari soggetti e protagonisti di questa operazione di umanitaria che domani appunto partirà alla volta dell'Oblast di Leopoli, voci raccolte da Riccardo Pinzauti stamani in conferenza stampa.
5: C'è un dibattito aperto che tocca sensibilità molto profonde. Siamo un partito con una lunga tradizione pacifista ed è difficile per chi è pacifista come me ammettere che però c'è anche un diritto alla difesa, perché non sempre una guerra vede pari condizioni in campo. A volte sì, a volte invece c'è un'occupazione e quindi un aggressore e un aggredito che ha diritto alla difesa. Questo vale per l'Ucraina come vale per la Palestina, dove non si può parlare di guerra ma anche di genocidio e di occupazione. Come dire, anche da pacifista, con la difficoltà di fare un percorso che porta a questa conclusione, io credo che sia necessario stare vicino a chi è aggredito e vede perdere la propria libertà, i propri diritti e che spesso insomma subisce un conflitto sulla propria pelle.
4: La voce che abbiamo sentito era il commento di Moni Amoni sempre sulla vicenda della guerra in Ucraina e del dibattito interno al suo partito del PD. Recuperiamo invece le voci, come detto, dei vari protagonisti della missione in Ucraina: Marco Meli per la Protezione Civile, Pasquale Morano per la Croce Rossa Internazionale, che saranno appunto domani in partenza insieme alla stessa assessora Amoni per portare i vari aiuti in Ucraina.
6: La missione consiste nel donare beni di prima necessità che sono state donate da Unicoop Firenze, elettromedicali e attrezzature mediche, che anche questa è stata donata da Regione Toscana e verrà trasportata su dei furgoni che sono stati messi a disposizione da Misericordia, ANPAS e Croce Rossa. In particolare Leopoli, verranno consegnati questo materiale agli ospedali di Leopoli in particolare. Partiremo domani, arriveremo il 16 luglio sul confine, da lì insieme alla delegazione di Regione Toscana attraverseremo il confine, per andare in Ucraina, quindi verrà fatto tutto una serie di tappe all'interno del territorio fino a un rientro ipotizzato sul 22 di luglio. Per quanto riguarda la parte del volontariato saremo 27 volontari. Dalle informazioni che abbiamo ci sono dei rischi, però diciamo rischi che sono diciamo gestibili.
7: ANPA Toscana parteciperà alla colonna dei mezzi che partirà da Firenze domani, porteremo diverse tonnellate di generi alimentari, prodotti per l'igiene personale delle persone, più apparecchi elettromedicali e altri strumenti tipo stampelle e sedie a rotelle. Quindi anche il mondo delle pubbliche assistenze non ha fatto mancare il suo impegno, e quindi insieme a Misericordia e Croce Rossa partiremo alla volta di questa missione in Ucraina.
8: Abbiamo avuto due momenti di raccolta. Uno fatto dai nostri volontari insieme a Misericordia, Pubblica Assistenza e Croce Rossa nei supermercati di Sesto e Calenzano, dove sono state raccolte 4 tonnellate di cibo donate da clienti che facevano la spesa sulla base di una lista di prodotti che sono legumi, pomodori, biscotti, fagioli, insomma tutti i prodotti che ci ha indicato la Protezione Civile. Poi noi abbiamo raggiunto altre 4 come Unicoop Firenze per arrivare a questo carico utile di 8 tonnellate da portare in Ucraina. Noi lo facciamo sempre perché crediamo che il tema della partecipazione delle persone a iniziative di solidarietà come quella dell'Ucraina o come quella che abbiamo fatto su Gaza precedentemente siano importanti, perché così la gente con un piccolo gesto si rende partecipe di un'attività di solidarietà verso popolazioni che in questo momento sono in difficoltà.
9: Il nostro ruolo è duplice: da un lato, insieme alle altre associazioni di volontariato, insieme alla Regione Toscana, portiamo quelli che sono gli aiuti in Ucraina. Poi noi in Ucraina, come Croce Rossa nazionale, abbiamo già alcuni progetti, abbiamo già una struttura presente in Ucraina per il contesto che tutti conosciamo. Quindi facciamo anche da ponte fra questa missione e la nostra associazione nazionale che è già presente in Ucraina.
4: Cambiamo argomento, perché si è chiusa stamani la prima settimana di confronti sopralluoghi all'interno dei condomini di edilizia popolare fiorentini. È nostra intenzione continuare, ha detto anche la sindaca Sara Funaro, un impegno che andrà avanti durante il periodo estivo e anche dopo l'estate. Sono circa 8.000 gli alloggi popolari nella nostra città e la nostra intenzione è quella di andarli a visitare tutti. In questa settimana il bilancio è positivo, ha detto la sindaca di Firenze a margine dell'ultimo incontro del ciclo di incontri della settimana delle case popolari. Sentiamo un estratto della dichiarazione della prima cittadina.
10: Sappiamo benissimo, sono circa 8.000 gli alloggi popolari nella nostra città e la nostra intenzione è quella di andarli a visitare tutti per parlare con i condomini, parlare con i responsabili delle autogestioni e capire quali sono le problematiche e come affrontarle. In questa settimana devo dire il bilancio è positivo, abbiamo girato vari condomini in tutti i quartieri. Abbiamo visitato anche tantissimi appartamenti che sono in ristrutturazione. Ricordo che con le risorse straordinarie che abbiamo messo in campo, i 20 milioni, stiamo ristrutturando molti alloggi in più. Sono circa 560 le assegnazioni fatte dall'inizio del mandato ad oggi, un dato che è un dato importante, perché normalmente se noi facciamo il paragone con le altre città non si arriva a questi numeri di assegnazioni. Sono risposte alle famiglie, più di 1.400 persone che hanno avuto un alloggio. Oltre a questo però abbiamo guardato anche quelle che sono le situazioni all'interno dei condomini che devono essere affrontate, facendo anche un bilancio dei lavori fatti. Noi abbiamo già speso risorse importanti, circa negli ultimi anni 10 milioni di euro per l'efficientamento energetico, abbiamo in previsione circa 2 milioni di euro per l'efficientamento energetico in tutta una serie di edifici, a partire da Torre degli Agli, dove c'è l'edificio vecchio, e Santa Maria Centoia. Questi sono due interventi programmati. Come abbiamo dato grande attenzione al tema dell'antisismica, ricordo che noi come amministrazione abbiamo già speso 14 milioni di euro per tutta l'antisismica in via Accademia del Cimento, mancava l'ultima palazzina e su questo abbiamo la previsione ulteriori 7 milioni per completare tutti i lavori e dare una risposta di sicurezza ai nostri condomini. Ovviamente c'è tutto il tema anche delle piccole manutenzioni e delle esigenze all'interno dei condomini, dove c'è qualche perdita, dove ci sono segnalazioni magari anche di auto che vengano abbandonate e devono essere rimosse. Ovviamente ogni condominio con problematiche differenti. Nostro obiettivo non solo è quello di continuare, ma insieme all'assessore stabilire un tavolo permanente con i vertici di Casa Spa e quelli dell'ufficio casa, in modo da avere tutte le stesse informazioni e poter intervenire.
4: Torniamo a parlare del carcere di Sollicciano. Alla vigilia della visita speciale del garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani, assieme ad altri esponenti della società civile, perché nei giorni scorsi è arrivata la decisione del Tribunale del Riesame sul ricorso promosso dal provveditorato dell'amministrazione penitenziaria contro il sequestro deciso dal GIP di Firenze di sequestrare 7 sezioni su 13 per mancato rispetto delle regole su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e una tempistica serrata per il trasferimento di oltre 240 detenuti. Se da un lato il cosiddetto Tribunale della Libertà ha sancito la legittimità del sequestro, dall'altro ha stabilito che tempi e modalità non possono essere decisi dal GIP, ma spettano appunto al provveditorato stesso. Una decisione che avrebbe avuto il suo equilibrio interno se ci fosse stata una amministrazione penitenziaria reattiva, ha commentato stamattina a Nova Radio Emilio Santoro, professore di filosofia del diritto e vicepresidente dell'associazione L'Altro Diritto. Sentiamo un estratto della sua intervista realizzata stamani da Riccardo Pinzauti nel corso di Newsbox.
11: Noi siamo di fronte a un'amministrazione che, prendiamo il caso specifico di Sollicciano, è a conoscenza della situazione da almeno 10 anni e non ha fatto niente. Quindi rimettere all'amministrazione, ai suoi tempi, la soluzione del problema, probabilmente c'è il rischio reale che questo problema non venga risolto. Noi non ci dobbiamo scordare che le prime decisioni della magistratura di sorveglianza fiorentine, quando i detenuti facevano i reclami che gli aiutavamo a presentare, in cui sostenevano: guardate, vivo in una condizione di detenzione inumana e degradante, ponete fine a questa condizione, dava all'amministrazione penitenziaria 60 giorni per risolverlo e in alternativa di trasferire la persona alla fine dei 60 giorni se non avesse risolto. Non hanno mai risolto il problema, hanno sempre trasferito la persona e hanno messo nelle condizioni inumane e degradanti di quella persona un nuovo detenuto.
12: Nel frattempo le cose sono andate avanti, tant'è vero che il trasferimento sembra essere a buon punto: 160 detenuti dei 250 circa sarebbero stati trasferiti.
11: Più o meno questo è il numero che ci risulta. Di una parte di loro siamo riusciti anche a trovare la destinazione, li abbiamo raggiunti nelle nuove destinazioni, alcune sono in condizione di sovraffollamento e abbiamo aiutato i detenuti a fare la denuncia, perché appunto l'amministrazione sposta le persone ma non garantisce le condizioni di dignità della detenzione. Noi non ci dobbiamo mai scordare che a settembre la Corte Costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi su una richiesta, un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, in cui si chiede se non è il caso di dire che è incostituzionale eseguire la pena in condizioni inumane e degradanti, e quindi in quel caso, se non c'è un posto che garantisca la dignità della persona, si deve sospendere l'esecuzione della pena.
4: In questi giorni di caldo e allerte meteo, qualcuno, purtroppo, nonostante gli inviti alla prudenza, non può evitare di sostare spesso anche a lungo sotto il sole. Stiamo parlando dei migranti e dei richiedenti asilo che a decine, anche a Firenze, ogni giorno si mettono pazientemente in coda davanti alla questura per le pratiche di richiesta di asilo, di rinnovo del permesso di soggiorno o altre pratiche burocratiche. A loro sostegno c'è il camper per i diritti di Medu, i medici per i diritti umani, che in questi giorni sta facendo uscite mirate proprio per offrire assistenza medica e non solo alle persone in fila ad attendere il proprio turno. Tante persone, per l'approvazione da parte dell'Unione Europea del patto migrazione e asilo, che ha introdotto norme più restrittive sul diritto d'asilo, si sono moltiplicate le richieste anche a Firenze. Silvia Ciofi Baffoni di Medu è stata intervistata stamani nel corso di Newsbox proprio per parlare dell'iniziativa di Medu a Firenze e per fare un quadro anche dopo l'approvazione del patto europeo sulla migrazione, che ha peggiorato peggiorato ulteriormente le condizioni di chi nel nostro paese richiede un sacrosanto diritto all'asilo.
13: Sicuramente gli accessi, per problemi anche strutturali della questura, gli accessi per poter presentare la richiesta sono pochi al giorno e per loro quindi diventa fondamentale rimanere lì e non perdere questa occasione, perché ricordiamo che queste persone sono persone che vengono da contesti, da viaggi, sono persone vulnerabili spesso, quindi che hanno viaggiato, hanno rischiato la vita spesse volte, quindi sono persone anche traumatizzate e quindi dovrebbero essere protette, dovrebbero essere accolte. Invece di fronte c'è una sorta di respingimento anche laddove il diritto dovrebbe essere un diritto acquisito in un paese civile. Le difficoltà ovviamente sono quelle di non perdere il posto, di stare caldo, di dormire per la strada e quindi ovviamente quello che si produce è una ritraumatizzazione in qualche modo di queste persone.
12: Tante cose ormai noi le facciamo, il rapporto alla burocrazia davanti a un computer, non è possibile evitare questo tipo di modello.
13: Questo percorso è una situazione conosciuta a Firenze da tanti mesi, ora è esplosa appunto con il patto, con l'entrata in vigore del patto europeo sulle migrazioni e anche col caldo, però è una situazione che tante associazioni stanno cercando insieme a noi di affrontare con la questura, ma finora che i risultati non ci sono e che quello che dovrebbe essere per esempio il prenota facile per riuscire ad avere un appuntamento di fatto non funziona, sicuramente per problemi strutturali, per problemi organizzativi, ma ci viene anche il dubbio che risentano di un certo clima politico.
4: Passiamo agli eventi, alla cultura. Firenze Jazz Festival dal 5 al 13 settembre torna con la sua 10ª edizione, uno dei festival principali dell'estate fiorentina 2026. Tra le grandi novità il nuovo main stage nel giardino delle Scuderie Reali al piazzale di Porta Romana, uno spazio concesso dalle Gallerie degli Uffizi che rappresenta appunto la grande novità di quest'anno. Tra i nomi che si segnalano nel programma, nel main stage, soprattutto DJ Graf, Alborosi e Schengen Clan, Altea, Casino Royale, Pellegrino, Camontrigre e poi molti altri, a partire anche negli altre location del festival, con altri nomi famosi, picchiato soprattutto del jazz, visto che poi ne abbiamo citati molti che con il jazz sembrano avere poco a che fare, ma sarà interessante capire anche l'operazione che è stata fatta da questo punto di vista da chi ha curato la direzione artistica. Dicevamo nomi invece più famosi del giro del jazz: Graziano, Ponticelli, Frattini, Maccianti, Tavolazzi e Roberto Gatto, solo per citarne alcuni. Sentiamo allora Francesco Astorre, proprio il direttore artistico del Firenze Jazz 2026.
14: La grande novità effettivamente è che per la 10ª edizione del Firenze Jazz Festival il main stage sarà al Giardino delle Scuderie Reali, in collaborazione con gli Uffizi, e quindi un posto stupendo. Siamo veramente onorati di poterlo animare e di poter collaborare, spero anche con l'Istituto d'Arte, che saranno molto contenti di essere dei nostri, con una programmazione che va da nomi enormi come Alborosi, il Casino Royale, un Davide Donatello, quindi una grande programmazione in un posto meraviglioso. Questo festival è nato in Oltrarno e ha trovato con il Giardino delle Scuderie Reali proprio il suo posto migliore per poter costruire, per poter crescere ancora di più.
4: E a proposito di eventi, andiamo a concludere con il bilancio dei 5 giorni di Stella Rossa, il Festival dell'Arci di Firenze che si è svolto la settimana scorsa all'SMS di Rifredi, che ha contato davvero numeri importantissimi con 6 DJ set serali, 9 artisti e gruppi musicali impegnati nel main stage, 5 brigate di cuochi da 5 case del popolo diverse e 7 talks per un totale di 19 ospiti nell'area dei murales SMS di Rifredi, e poi ancora 8 workshop gratuiti, ma soprattutto sono stati tantissime le presenze, oltre 4.000 quelle presenti nei 5 giorni di iniziative e 166 volontari impegnati. Di questo e molto altro ha parlato stamani ai nostri microfoni la presidente dell'Arci di Firenze, Marzia Frediani.
15: una festa che è sicuramente andata consolidandosi rispetto alla proposta, quindi forse abbiamo capito qual è la nostra formula migliore, qual è il nostro modo migliore in questo momento di esprimere i nostri valori e restituire alla città il nostro modello di voler stare insieme, il nostro modello di festa, e per un verso si consolida e per un verso però è anche vero che continua in effetti a crescere, così come ricordavi tu, nella partecipazione, nel numero di eventi e anche nella diversificazione di quello che offriamo.
12: Anche nel numero dei volontari, perché questo anche il diverso modello, insomma, che un po' la festa dell'Arci propone.
15: Sì, è forse il lato più bello, no? Che possiamo ricordare della nostra festa. E devo dire che quest'anno, oltre a esserci stati veramente tanti volontari e volontarie, perché superiamo abbondantemente il centinaio e forse anche i 150 volontari e volontarie che hanno partecipato, è l'anno in cui, oltre ad avere appunto un nucleo storico bello, importante, che si assume anche sempre più responsabilità rispetto a quello che è la gestione complessiva, quindi con una visione anche complessiva di quello che c'è da fare per poter arrivare a realizzare la festa, ci sono tanti e tante nuove volontarie che si sono avvicinate a noi in modi diversi, attraverso i circoli ma anche attraverso i social e attraverso le formazioni che abbiamo proposto negli ultimi mesi, e devo dire che questo anche, no, ha un significato importante che ci restituisce il nostro impegno sul territorio.
4: Prima di salutarci, un ultimo aggiornamento per quanto riguarda la notizia di cronaca che trovate anche sul nostro sito novaradio.info, dove tra l'altro potete ascoltare anche tutte le interviste complete dei vari contributi che abbiamo sentito anche in questo GR. L'incendio boschivo in una zona del Mugello, nel comune di Vicchio, in località La Colla, il rogo in corso dalla notte scorsa, in azione il sistema antincendi boschivi della regione Toscana, inviate alcune squadre nella notte, mentre tre elicotteri della flotta regionale stanno ancora intervenendo dalle prime luci dell'alba a supporto delle squadre antincendio boschivo e sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni di spegnimento dell'Unione Comune Mugello. Sono stati circa 15 ettari di bosco coinvolti in questo incendio, è stato richiesto l'intervento di un mezzo della flotta nazionale anche per circoscrivere le fiamme prima del rialzo delle temperature. La zona interessata dall'incendio coincide con l'area del cantiere per i lavori della realizzazione del parco eolico sul gioco di Villore. Non ci sono ancora novità nel primo pomeriggio, qualora arrivassero ovviamente tutte le informazioni sul nostro sito novaradio.info. E con questo davvero tutto da parte di Daniele Bianchini, l'augurio di un buon proseguimento di giornata sulle frequenze di Nova Radio. L'appuntamento con l'informazione locale torna domani mattina, ovviamente con Newsbox Estate, a partire dalle 9:05 con Riccardo Pinzauti. Grazie a tutti e a tutti.
3: Nova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
16: Una grande estate in musica con Music Pool, doppio appuntamento al Teatro Romano di Fiesole. Martedì 14 luglio, gli Yellow Jackets in concerto con Fasten Up, il 27esimo album della lunga carriera del quartetto, con la loro musica inconfondibile fatta di groove, funk e swing. Venerdì 17 luglio, due grandi artiste dividono il palco per un progetto originale, Ginevra Di Marco e Nada in concerto. Da una lunga collaborazione nasce un incontro musicale intenso e sorprendente, in cui le due voci si intrecciano attraverso repertori, storie e sensibilità diverse. Info e biglietti eventimusicpool.it.
3: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze in Pruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per una perdita di carico sulla direttissima tra Aglio e Firenzuola. In A15 4 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Torna di nuovo gravissima la crisi nel Golfo Persico. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte gli Stati Uniti hanno avviato una nuova massiccia ondata di attacchi aerei su tutto il territorio iraniano, come ritorsione al grave danneggiamento di alcuni mercantili nello stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran. Teheran risponde annunciando la prosecuzione degli attacchi contro le basi USA in Giordania, a Bahrain e Kuwait, sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro due imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Soltanto alcune imbarcazioni, riferisce l'emittente britannica, sarebbero riuscite a passare con i transponder spenti. Intanto si apprende che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, il gruppo filo iraniano che controlla la città. I raid per impedire l'atterraggio ad un aereo iraniano motiva Riyadh. Quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra, è un gruppo di paesi che non vuole la pace. Il nuovo affondo arriva dal Cremlino proprio nel giorno del vertice della coalizione a Parigi. A sostegno di Kiev almeno 25 capi di Stato e di governo. Per l'Italia presente il ministro degli esteri Tajani al posto della premier Giorgia Meloni impegnata su altri fronti. E prima il titolare della Farnesina è a Bruxelles dove partecipa al Consiglio degli Affari Esteri. Sul 21esimo pacchetto di sanzioni ci sono ancora questioni aperte, ma lavoriamo per un'intesa, ha anticipato l'alta rappresentante Callas. Sul campo proseguono i raid incrociati, almeno 3 morti e 5 feriti nella regione di Mosca dopo un attacco di droni ucraini. La Russia, dal canto suo, è tornata a colpire le infrastrutture portuali nella regione di Odessa, dove si conta anche una vittima. Sono stati recuperati i corpi senza vita dei due alpinisti dispersi lo scorso 9 luglio sul Gran Paradiso. Questa mattina le squadre di soccorso valdostane hanno individuato il crepaccio dove i due erano precipitati ad una profondità di circa 20 metri. Le salme sono state portate ad Aosta per le operazioni di riconoscimento. Tennis, il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon di Jannik Sinner è stato seguito da un italiano su 3. La finale dello slam londinese ha tenuto incollati davanti alla TV 4,2 milioni di telespettatori medi in oltre 4 ore di programmazione con uno share del 33,8%, comprendendo la visione sia in chiaro che in pay TV. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Pochi giorni fa, a Sesso Fiorentino, un operaio di 48 anni ha perso la vita travolto da un macchinario. Di fronte all'ennesimo dramma, la cronaca si riempie di parole come tragedia, fatalità o destino. Ma per fare vera prevenzione, noi dobbiamo fare un'altra cosa. Dobbiamo smettere di piangere e iniziare a fare domande concrete. Le stesse domande che un organo di vigilanza dovrebbe fare dopo un evento del genere. Il piano operativo di sicurezza era davvero congruo alle reali lavorazioni in corso o era il solito copia e incolla burocratico? L'obbligo di informazione era stato adempiuto o ci si era limitati a una firma su un foglio o alla consegna di un opuscolo? La formazione del lavoratore era sufficiente e adeguata al tipo di attività che stava svolgendo? E soprattutto, l'addestramento pratico era stato fatto? Quando un cantiere si frammenta in una giungla di appalti e subappalti, queste domande non possono perdersi nei passaggi di contratto, perché la sicurezza non è un fatto del destino. È il risultato di risposte precise a queste precise domande. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
0: Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 4 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Infine per i treni, per un guasto tecnico sulla linea tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze San Marco Vecchio, i treni potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Gli ultimi raid statunitensi hanno ucciso 2 persone nel sud-ovest dell'Iran, in una regione vicina al confine con Kuwait e Iraq, dove viene prodotto petrolio. Teheran risponde colpendo le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro 2 imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo noi a gestirlo e ci faremo pagare. Rilancia intanto il presidente USA Trump in un'intervista all'emittente Fox, tornando anche a rivendicare i risultati sul campo, mentre l'Iran gela le speranze di una ripresa dei negoziati. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il ministero degli esteri di Teheran. E in queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato intanto un aereo della Croce Rossa Internazionale, presi in ostaggio il pilota e il copilota. E un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica, si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i Rischi Sistemici. Torna ad infiammarsi anche il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. L'anticiclone africano non allenta la presa sull'Italia, con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud. Da oggi Firenze e Perugia in bollino rosso, mentre mercoledì, quando è atteso il picco del caldo, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. Temperature record anche in altre zone dell'Europa, da Londra a Parigi. A sud-est della capitale francese, a Fontainebleau, un vasto incendio ha bruciato 800 ettari di foresta. Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio in corso in terra americana. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Una grande estate in musica con Music Pool, doppio appuntamento al Teatro Romano di Fiesole. Martedì 14 luglio, gli Yellow Jackets in concerto con Fasten Up, il 27esimo album della lunga carriera del quartetto, con la loro musica inconfondibile fatta di groove, funk e swing. Venerdì 17 luglio, 2 grandi artiste dividono il palco per un progetto originale, Ginevra Di Marco e Nada in concerto. Da una lunga collaborazione nasce un incontro musicale intenso e sorprendente, in cui le due voci si intrecciano attraverso repertori, storie e sensibilità diverse. Info e biglietti eventimusicpool.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci in A15 sono 3 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Infine, per i treni, per un guasto tecnico sulla linea tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze San Marco Vecchio, i treni potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cultura a chilometro zero, la trasmissione dedicata alle iniziative e agli eventi sul territorio della Regione Toscana. Spazio al primo approfondimento di oggi. Compie 20 anni la 50 giorni di cinema a Firenze, la rassegna di festival internazionali che festeggia unendo altri traguardi. I 10 anni di attività della Casa del Cinema della Regione Toscana, ovvero la Compagnia, e i 20 anni di Toscana Film Commission, lo sportello regionale di accoglienza per i set che da tutto il mondo vogliono girare nella nostra regione. In totale l'edizione 2026 della 50 giorni di cinema presenterà 9 festival fiorentini a vocazione internazionale, la partenza come sempre con il Middle East Now e la chiusura con il Nice Città di Firenze. A parlare di questi anniversari, i 20 anni della 50 giorni di cinema a Firenze, i 10 anni della Compagnia e i 20 anni di Toscana Film Commission, il direttore della Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo.
3: Queste 50 giorni di cinema per noi è particolarmente importante perché sono 10 anni del cinema La Compagnia, che è aperto e presenta numeri molto importanti, perché ci sono stati oltre 1 milione di visitatori, oltre 3.000 tra produttori, cineasti e personaggi del cinema ospitati, e poi ci sono anche 20 anni della Film Commission dove ci sono state oltre 3.200 produzioni attirate in Toscana, con impatto di numeri importanti, notevoli, insomma viaggiamo intorno ai 10 milioni fra impatti diretti e indiretti, ed è un settore in pieno sviluppo, no? Sapete bene come l'audiovisivo dopo il Covid e il cinema si temeva, e invece La Compagnia è riuscita a diventare un punto di riferimento culturale per la città, non spiazza i cinema privati perché fa una programmazione completamente diversa, e però riesce a attirare anche le giovani generazioni, che non è una cosa per nulla scontata perché le modalità di vedere gli audiovisivi sono diverse, ma invece le retrospettive e il cinema, diciamo quello che si diceva d'essè o i festival, vengono frequentati anche molto da una fascia giovane della popolazione fiorentina, toscana in generale. E quindi ecco perché anche questa 50 giorni per Fondazione Sistema Toscana è una 50 giorni molto importante.
4: Cosa c'è nei prossimi 10 anni del cinema La Compagnia?
3: Non lo so, adesso è tutto da sviluppare, però quello che ci piacerebbe è che il cinema della Compagnia diventasse ancora di più di quanto è oggi un hub culturale, un punto di riferimento per la cultura, un luogo dove accadono delle cose a Firenze intorno a temi che potenziano le politiche della regione. Sapete che sono 3 anni che c'è un Film Fund, quindi la regione ha investito molto negli ultimi anni sul settore cinematografico. Questo vuole dire attirare produzioni di audiovisivo, non solo di cinema, ma anche per esempio il settore dei videogiochi. Facciamo First Playable ospitando tutti i produttori di videogiochi, e gioca più della metà della popolazione italiana utilizza il videogioco come strumento non solo di divagamento ma anche formativo e istruttivo. Quindi diciamo abbiamo tante carte da poter giocare nel settore dell'audiovisivo, del cinema, dei videogiochi, e anche diventando un punto di riferimento internazionale, come stiamo facendo con le manifatture digitali a Firenze, a Prato e a Pistoia, dove c'è la formazione per gli operatori del settore dell'audiovisivo di tutta la filiera, e vengono a insegnare insegnare, grazie all'attrattività della Toscana di Firenze, vengono a insegnare i più grandi nomi del cinema, dell'audiovisivo e delle fiction internazionali.

0: vettura a chilometro zero. Oltre 50 spettacoli con artisti da 8 paesi del mondo e 4 prime nazionali. Dal 15 al 19 luglio a Certaldo torna Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro, arrivato quest'anno alla 38esima edizione. Il tema centrale di questa edizione 2026 è un'incessante sinfonia. Per 5 sere il borgo medievale di Certaldo tornerà a trasformarsi in un grande teatro con piazze, vicoli, giardini e cortili che saranno palcoscenici per spettacoli di teatro, musica, danza e circo contemporaneo, oltre che arti visive e performance site specific. A raccontare qualcosa di più su questa edizione e sul tema di questa edizione il direttore artistico Alessandro Gigli.
1: Cessante sinfonia sono questi 38 anni in cui la festa, la gioia, gli spettacoli proprio come onde del mare si sono riversati ogni anno su Certaldo. L'incessante sinfonia è il ritmo stesso dell'universo, cioè è qualcosa di bello che noi vogliamo comunque interpretare. Anche le sinfonie sono fatte in 4 movimenti, proprio come il nostro quarto teatro che guarda in ogni direzione, cioè non facciamo più teatro di strada, noi facciamo teatro di strada, teatro sperimentale, teatro danza, cabaret, nuovo circo, musica, cioè guardiamo in tutte le direzioni. Questo è il nostro segreto, in questi anni aver cambiato sempre qualcosa di nuovo. Per esempio quest'anno c'è tutto un progetto dedicato alla moda intesa nella forma performativa, con installazioni, con vestiti, cioè una giovane stilista proprio laureata a Certaldo che ha frequentato una scuola importante ha lavorato questo progetto. Cioè potete trovare le cose solite, consuete, quelle che vi piacciono tanto, tipo la zastava, la banda, la sangria, gli spettacoli sui palchi, i cagnotti che fanno le acrobazie e Caffè Lolé, che quest'anno ricevono anche il premio alla carriera, che ti fanno sentire che si può volare, che non c'è questa gravità, perché devi stare con gli occhi al cielo per vederli danzare sulla vecchia torre del Boccaccio. E così tutto il borgo è programmato, piccole e grandi cose, piccole e grandi sorprese, fino anche all'evento finale, proprio che chiude il festival, che in mezz'ora, diciamo, sono coinvolti 60 attori musicisti, che è diventato un po' il gioiello del festival.
2: Direttore, ci sarà poi l'omaggio a Pinocchio, ma anche a San Francesco d'Assisi in questa edizione.
1: A un certo momento mi preso un'uccellina via allo stomaco e cominciò a crescere, diventò ben presto fame, una fame da lupo. Questo è un pezzo di Pinocchio. Ora tutti parlano di Pinocchio, ma come si faceva a non parlare anche noi di Pinocchio? Fra l'altro io sono uno studioso, un amante di Pinocchio, per cui ci sono queste installazioni, queste citazioni. Si entra nel ventre, non dire balena perché ti do uno schiaffo, del terribile pesce cane, per entrare nella festa. Ecco, diciamo questo. Poi ci sono altre installazioni, cioè questi quadri giganti. San Francesco, come si fa in un mondo che vive di valori completamente contrari a quelli che esprimeva lui, è una figura che vale la pena di testimoniare. Cioè, poi c'è anche Agatha Christie, il centenario, insomma, sono dei bellissimi quadri sulle vecchie mura del borgo.
0: A parlare di questa edizione di Mercanzia anche l'assessora alla cultura del comune di Certaldo, Claudia Centi, che posa l'accento anche su Mercanzia dei bambini, che per la prima volta arriverà in questi giorni a Certaldo.
3: Sarà un'edizione magica, come sempre lo è Mercanzia, perché la parte alta, il castello di Certaldo, si anima, vive dell'arte, della cultura, vive del teatro, vive dell'artigianato, e ogni evento è creato per dialogare con il borgo. In più appunto la parte bassa, il vero borgo storico di Certaldo, che quest'anno è completamente gratuito, accessibile senza il pagamento di un biglietto, e che ha preso il nome di Mercanzia dei Bambini, dove, ispirandoci alla magia di mercanzia, dove chiaramente il divertimento è ad altissimi livelli e le persone sono molte, quindi i bambini sotto 10 anni non frequentano volentieri la parte alta dove il biglietto è a pagamento, allora ecco che la parte bassa si apre alle famiglie e ai bambini più piccoli con l'ispirazione della magia del castello medievale, ma con altrettanti divertimenti adatti alla loro età.
4: Cultura a chilometro zero.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Cultura a chilometro zero. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, luci della ribalta e poi a seguire delle altre nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti.
4: Cultura a chilometro zero, trasmissione realizzata con i contributi alle imprese di informazione della Regione Toscana.

0: 81 secondi.
1: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Pochi giorni fa, a Sesso Fiorentino, un operaio di 48 anni ha perso la vita travolto da un macchinario. Di fronte all'ennesimo dramma, la cronaca si riempie di parole come tragedia, fatalità o destino. Ma per fare vera prevenzione, noi dobbiamo fare un'altra cosa. Dobbiamo smettere di piangere e iniziare a fare domande concrete. Le stesse domande che un organo di vigilanza dovrebbe fare dopo un evento del genere. Il piano operativo di sicurezza era davvero congruo alle reali lavorazioni in corso o era il solito copia e incolla burocratico? L'obbligo di informazione era stato adempiuto o ci si era limitati a una firma su un foglio o alla consegna di un opuscolo? La formazione del lavoratore era sufficiente e adeguata al tipo di attività che stava svolgendo? E soprattutto, l'addestramento pratico era stato fatto? Quando un cantiere si frammenta in una giungla di appalti e subappalti, queste domande non possono perdersi nei passaggi di contratto, perché la sicurezza non è un fatto del destino, è il risultato di risposte precise a queste precise domande. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Sanità in Toscana è sempre più digitale e mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio ecosistema di servizi online. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare referti, ricette, vaccinazioni, cambiare medico e accedere alla televisita per parlare con lo specialista in una stanza virtuale. Con il CUP online si prenotano visite inserendo codice fiscale e numero di ricetta. Si possono visualizzare, spostare o disdire gli appuntamenti. La ricetta elettronica arriva via SMS, mentre con Zero Code si prenotano online prelievi e analisi, scegliendo luogo e data. Anche il buono per celiaci è digitale, grazie al borsellino elettronico. Tutti questi servizi sono disponibili anche da smartphone tramite l'app Toscana Salute, accessibile con SPID o con tessera sanitaria elettronica. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci in A15, un chilometro di coda per lavori e per il traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla Fipilì in direzione mare, code per un veicolo fermo tra Firenze Viadotto del Ponte all'Indiano e Firenze Scandicci. Per i cantieri notturni stanotte in A1 panoramica in orario 21:06 sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Pian del Voglio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Ansia e disagio.
2: Aria Angora, di pensieri, parole e persone intorno all'arte. Un lunedì sì e un lunedì no alle ore 18 su Nova Radio, a cura di Maria Caterina Frani, con molti ospiti vari.
3: Elena, vago per la mia stanza e mentre tu stai prendendo il tè in fondo all'oro di un bel settembre, rabbrividisco per la tua salute. Hai la luna, l'ossessiona, ahimè non me la sento di sposarmi, sono troppo spregevole per questo, voi non siete abbastanza intrattabili. Sempre così a estasiarsi.
4: E vivacchio, vivacchio,
3: sono troppo numeroso per dire sì e no. Mi sento troppo pazzo da sposato, ma ciullerei la bocca alla mia bella e caduto in ginocchio le direi queste parole losche. È troppo, è troppo. Il mio cuore è troppo centrale. E tu non sei già carne umana, non puoi, non puoi trovarmi tanto ingiusto se ti faccio del male. In verità più ci si estasia insieme e meno sei d'accordo. In verità la vita è troppo breve.

Lunedì 13 luglio 2026, aria in gola di pensieri, persone e parole intorno all'arte. Qui ai microfoni, dagli studi di Nova Radio, Maria Caterina Franco con voi per last trasmissione di questa season 2025.

0: E non siete tristi, non siete tristi, perché è l'ultima puntata. Ci ritroveremo nella prossima season in formati, forse, chissà, con qualche cambiamenti, ma comunque ci ritroveremo. E poi comunque va bene anche un po' di tristezza, perché come sappiamo noi non accogliamo tutto, non appunto censuriamo nessuna emozione che ci arriva. E così, ecco, partiamo con questa ultima puntata. E l'estratto dal quale siamo partiti oggi, lunedì 13 luglio, è un estratto di un artista che io amo molto, perché oggi è una puntata che ha a che fare proprio con l'amore in svariate forme, perché se uno ci chiedesse che cos'è l'amore, voi siete in grado di rispondere a questa domanda? Io non lo so se sono in grado di rispondere a questa domanda. E quindi, come dire, siccome bisogna parlare di arte in questo spazio, come dico io, di resistenza culturale, io metto i miei amori. E Carmelo Bene, cioè la voce che avete sentito nell'estratto iniziale, è uno dei miei profondissimi amori. L'estratto che avete sentito in particolare è un estratto da L'Hamlet Suite, da Shakespeare a La Forgue, dall'Amleto, insomma, che Carmelo Bene, tra le sue miliardi di produzioni sensazionali e incredibili e meravigliose, ha realizzato uno spettacolo teatrale che appunto ha riadattato una rielaborazione dall'Amleto, utilizzando appunto svariati testi, appunto da Shakespeare alla Forgue. E lo spettacolo debuttò nel 1975 al Teatro Metastasio di Prato, quando al Teatro Metastasio di Prato c'erano veramente gli spettacoloni meravigliosi. E poi è molto, diciamo, famoso la versione filmica, molto, molto famosa la versione filmica, o meglio la versione televisiva realizzata appunto per la Rai nel 1978. E come al solito Carmelo Bene, che come sappiamo è stato un innovatore e un assoluto, veramente esecutore di un pensiero altro nell'ambito dello spettacolo dal vivo, e non solo, perché ha realizzato anche diversi film. Allora, non voglio parlare di Carmelo Bene, perché potrei stare a fare tutta la trasmissione di Carmelo Bene. Facciamo che voi ve l'ascoltate e vi cercate delle cose. Se non lo conoscete, potete intuire benissimo, anche senza scendere troppo approfonditamente, potete veramente intuire che personaggio e che soggetto incredibile. Anche da questo breve estratto si capisce tutta la musicalità del testo, tutto il lavoro sulla scrittura. Poi lui lavorò tantissimo sui microfoni, su questo il fuori sync, introdusse i microfoni in teatro, è stato uno dei primi proprio innovatori. Poi da lì ha aggiunto il fuori sync per essere sempre in questo rapporto di essere assente da se stessi. Insomma, molto interessante il pensiero di Carmelo Bene. Ma detto questo, non mi ricordo neanche da cosa ero partita, per dirvi che Amleto, appunto, come elemento del teatro fondante, e siccome comunque anch'io vengo dal teatro, anche se la prosa l'ho abbandonata da molto tempo, mi sembrava oneroso, sulla puntata piena d'amore, ripartire dalle basi e quindi appunto di affrontare in qualche modo il tema amletico da sempre, che è per antonomasia il personaggio appunto del dubbio, dello struggimento, dell'invenzione, dell'azione. L'Amleto è veramente una figura shakespeariana, oserei dire quasi archetipa di appunto dell'essere umano. E allora nella puntata dell'amore, perché appunto non essere straordinariamente romantici e anche appunto affrontare così alla e lanciare nelle stelle comete dell'etere la figura dell'Amleto. Tra l'altro voglio anche dirvi questa cosa, che questa versione di Carmelo Bene è una versione che potete anche trovare veramente audio, ed è una versione meravigliosa, l'Hamlet Suite, proprio dove suona veramente tutto, realizzata anche, mi sembra, anche alla Scala la realizzò, ma non voglio dire cose per altre, perché poi c'è anche il Manfred che ha realizzato, straordinario, altro capolavoro da ascoltare veramente. Quindi questi personaggi che fanno della propria vocalità uno strumento appunto musicale, quindi ci sono delle cose che possono anche solo passare solo per l'ascolto e non per gli altri sensi, che appunto l'udito, come succede dal uno spettacolo dal vivo, no? Ci sono dei maestri che lavorano su più fronti in maniera totale, che si può anche estrapolare solo la parte sonora. Di Carmelo Bene spessissimo si può fare anche così, anche se si perde poi la parte visiva, che è altrettanto travolgente e straordinario. Eccoci qua. Quindi in questa puntata un po' sui generis, anche oggi non abbiamo ospiti dal vivo, perché siamo un po' tutti dentro questa dimensione estiva, non sappiamo quando ci siamo, quando non ci siamo, cosa facciamo, tutti un po' con questo caldo che ci sta sfiancando. Io voglio tenere alto il livello appunto di buone vibes lo stesso, e quindi per, come dire, continuare in degli ascolti ganzi, perché sicuramente oggi ci saranno degli ascolti come sempre un po' randomici, che spaziano dalla serietà ma non seriosità alla cosa un pochino più leggera, com'è questa trasmissione, perché alla fine, come ho detto sempre, parlare di un tema in ambito artistico in un'ora è veramente troppo riduttivo. Allora lancio queste stelle comete in modo molto randomico, perché a volte abbiamo bisogno anche appunto di alleggerirci, no? Rispetto a dei temi, e quindi partendo da Carmelo Bene mi sembrava veramente come volo veramente pindarico, mi è venuto in mente appunto la televisione, ho pensato a delle figure femminili appartenenti alla televisione, ho pensato a che amo e che parlavano in qualche modo anche di amore nella svariata forma appunto più possibile, non solo appunto tra esseri umani ma anche appunto tra le cose e appunto natura varia, vabbè, mi sto intrecciando. Ho pensato appunto alla TV delle ragazze. Voi ve la ricordate la TV delle ragazze? Anche questo potrebbe essere un lancio per farvi delle ricerche quest'estate, con il condizionatore a casa, e avete voglia di sganasciarvi, di sganasciarvi in modo molto intelligente, sganasciarvi dalle risate, no? Bello anche questo termine, sganasciarsi dalle risate, perché è proprio la mandibola, no? Che cazzo. Molto intelligente, tra l'altro, che produceva la televisione, cosa che per esempio ora proprio trasmissioni del genere non ce ne sono. E in questa fucina che era la TV delle ragazze c'erano fior fiori di attori e di attrici che appunto lavoravano dentro, coordinate da Serena Dandini e dagli autori appunto che scrivevano, qualche attrice scriveva da se stessa, ma insomma poi c'era sempre un team molto molto bravo, che appunto produceva materiale ottimo a mio avviso, E secondo me neanche particolarmente, devo dire, datato. Io ho riguardato delle cose e devo dire che sì, naturalmente si sente un po' che erano anni diversi, ma a livello di contenuto c'è una brillantezza che non ha niente a competere con quella dei giorni nostri. O forse semplicemente perché sono un po' âgée e quindi ho anche questa attenzione verso quello che è stato, però è importante, non dimenticare, come sempre diciamo, poi guardando ovviamente al futuro, però con una cura rispetto a quello da cui siamo partiti e che c'è stato, no? Parlavo ieri con un mio amico che fa delle cose molto belle, no? Video così, gli dicevo guarda che comunque bisogna che un attimo conoscere anche chi fa delle cose non per copiare o perché chissà cosa, però è importante sapere cosa c'è stato, no? Prima di te, perché sicuramente ti permette anche di approfondire il proprio lavoro artistico se ti conosci anche quello che hanno fatto gli altri. Detto questo, che è molto profondo, io vi lancio invece una pilloletta veramente pop, che è appunto la famosa Donna Perfetta interpretata da Angela Finocchiaro. Ve la mando. Tra l'altro stavamo parlando col direttore poco prima, no? Ora qui veramente. Che Angela Finocchiaro credo che viva a Londra, nel Mugello, e discutevamo appunto su quanto finalmente l'anno scorso hanno rimesso l'acqua al lago di Londra, che è stato tanti anni senza acqua perché l'avevano tolta per pulire tutto il fondale così, ma non avevano soldi per rimetterla. E l'anno scorso invece appunto hanno ripristinato tutto quel luogo e è un luogo secondo me assolutamente da visitare. Io ci sono molto affezionata a Londra per questioni familiari, ma vi assicuro che prima di tutto c'è fresco, poi c'è la pesca regina, che è famosa la pesca regina, e poi c'è questo lago molto molto molto nice. Io ancora con la nuova versione non l'ho visto, però vale la pena farci un giretto. E appunto anche Angela Finocchiaro l'ha scelto come casa, ma andiamo oltre e ascoltiamoci appunto la donna perfetta di Angela Finocchiaro dalle TV delle ragazze.
1: Eccola, finalmente possiamo presentarvela. Signora, lei è praticamente perfetta. Racconti al nostro pubblico qual è la sua giornata tipo.
2: Ma è così semplice. Beh, io mi sveglio alle 7, sì, e porto giù il cane, poi preparo la colazione per i miei bambini, sì, croissant e frittelle. Mi butto nel traffico, li porto a scuola verso le 8:30, alle 9 sono in ufficio, un paio di riunioni, alle 12:30 scendo per un po' di jogging, alle 13 torno a casa perché mio marito detesta i panini, sì, e io gli preparo un pranzo ipocalorico. Alle 14:30 sono di nuovo in ufficio, faccio un altro paio di riunioni, alle 16:30 ho il corso per manager rampanti, sì. Alle 17:30 vado a prendere i bambini e li porto accanto. Danza, nuoto e catechismo. Alle 18:45 vado in un supermercato in periferia perché lì costa meno e lì io faccio la spesa. Poi torno a casa, preparo la cena per i bambini e per il cane e via una bella favola, li metto tutti a letto. Preparo quindi la cena per mio marito che arriva sicuramente con 5 colleghi. Mi vesto da sera dopo aver fatto una bella doccia. Alle 21 accendo le candele e ricevo tutti. Beh, alle 24 l'ultimo whisky, sì, l'ultimo whisky prima di andare a letto e prima. Ma evidentemente anche ho sparecchiato tutto e ho preparato per la colazione del mattino dopo. Ecco, verso la 1 faccio una chiacchierata con mio marito. Sì, parliamo, che so, dell'ultima puntata di Beautiful, per esempio. Poi gli faccio un bellissimo massaggio per la cervicale e via, ci addormentiamo.
1: Signora, per essere moglie, madre, amante, manager, come fa?
2: Beh, io sniffo.

0: Ragazzi miei, come si fa? Come si fa a non cantare questo pezzone in questa puntata appunto dei miei amori? Anche i CSI, tra l'altro c'è la reunion a fine agosto, non so se qualcuno di voi va, io vado. E appunto così vanno le cose, così devono andare, no? In amore appunto, spesso, nella vita diciamo in generale, no? E quanto riusciamo ad accettare quello che succede, quanto vogliamo veicolare quello che appunto è, insomma, essere, come dire, controllare le cose, ma ci sono delle cose che non possono essere controllate, come l'Amleto ci insegna appunto nella sua follia amorosa con Ofelia, ma insomma diciamo che Ofelia è questo pretesto, no, per raccontare di questo, del sentimento interno umano, della appunto della complessità del sentire dell'essere umano, del principe appunto. Quindi, e ragionando su questa questione appunto, quante cose sono state fatte in ambito artistico dettate da delusioni d'amore, storie che non vanno, oppure invece slanci amorosi, no? Anche nella prospettiva di appunto dell'innamoramento, no? Sicuramente l'amore muove, e io mi auguro che veramente muova a tutti quanti noi, perché in questa società ne abbiamo fortemente bisogno, di tanto amore, di tanta bellezza, di buone vibes, no? E la riflessione che sto facendo in questo periodo, anche a livello appunto artistico, è di come appunto si costruisca con amore un lavoro. E poi anche se cioè quanto sia importante mettere l'amore in quello che uno fa in ambito artistico, anche se appunto abbiamo bisogno di parlare in maniera un po' più forte e in maniera più decisa, però se siamo mossi dall'amore, sicuramente il risultato è chiaro, no? E quindi vabbè, questo per dire che ci sono appunto, che l'amore muove, basta appunto avere anche la capacità di, come appunto questo pezzo storico dei CSI dall'album Inquieti dice, così vanno le cose, così devono andare, stiamo tranquilli, no? E danza, no? Anche il danzare. L'altro giorno, tra l'altro, questa ve la dico proprio così, pur parlé che il mio medico di base, sono molto fortunata appunto, perché, e ora vi racconto veramente, vabbè, gli affari miei, però il mio medico di base, così ragionando di alcune questioni, insomma così, poi alla fine ci siamo salutati, è una persona molto seria, molto precisa, puntigliosa, col camice, mi dà del lei, io mi fido molto, devo dire, e alla fine mi ha detto, mi raccomando, continui a ballare, balli sempre. Ho pensato, certo, è come ricetta appunto mi dà di danzare, sono molto fortunata, no? Rispetto a tutto quello che accade appunto a livello di salute nelle vite delle persone, quindi lui sa che faccio questo lavoro, e quindi un po' sicuramente un po' per quello, un po' perché appunto comunque il danzare è un aspetto che sicuramente muove il corpo e si trae molto godimento, no? dalla danza. E ecco così, guarda, questa è proprio una puntata a briglia sciolte, così, dove racconto gli affari miei, dove appunto l'ultima puntata della stagione, veramente fuori dai denti, così. Insomma, avete sentito pezzo cult dell'Angela Finocchiaro, meravigliosa, veramente. Meravigliosa, e lì impersonava, vabbè, naturalmente un po' lo stereotipo di un femminile, che devo dire adesso insomma quella cosa lì l'abbiamo un po' superata, però la trovo molto intelligente, no? Come, come critica appunto alla, alla società e a un certo, a una certa modalità di posizionamento del femminile, che insomma fortunatamente devo dire adesso sempre meno, ecco, diciamo che la critica al patriarcato è ancora molto presente, però appunto c'è una forte critica, cosa che magari la consapevolezza di adesso in quegli anni lì non c'era, però c'erano queste appunto attrici, queste forme diciamo artistiche che passavano in televisione, che era super divertente perché è fortemente critica rispetto appunto a una figura femminile devota al marito, che, ai figli, al lavoro, no? Invece appunto di valorizzarsi come essere umano e non pensare un po' più all'interno invece che solo all'esterno e alla forma. Detto questo, a proposito appunto di femminile, ho preparato un altro ascolto molto bello, me lo dico da sola, vabbè, che ho voglia di condividere con voi. È una sorta veramente di preghiera di un'autrice e scrittrice poetessa che amo molto e che mi andava appunto di condividere. Probabilmente ho già messo degli estratti di lei, perché appunto è una figura che mi ritorna spesso, prima di tutto perché è una poetessa e la forma poetica credo che, vista la sua ermeticità, spesso riesce a toccare delle vette di contenuti che tantissimi miliardi di parole a volte non riescono. Invece la poesia, nella sua sinteticità, riesce proprio, soprattutto i poeti bravi riescono veramente a toccare l'individuo attraverso delle immagini precise o una vocazione molto precisa. E Merengera Gualtieri è una di queste poetesse, secondo me, soprattutto anche quando le legge lei stessa le sue cose. Poi ci sono degli attori che hanno letto delle sue cose in modo molto egregio, si dice così, tipo appunto Danio Manfredini. Io ho passato a volte anche Danio Manfredini. Poi ultimamente ho visto anche un lavoro di Roberto Latini in teatro, molto piccolo, molto bello. E devo dire che hanno retto bene, diciamo, perché la parola di Mariangela Gualtieri è veramente una parola molto profonda e anche difficile, insomma, da veicolare, perché non tutti hanno la stessa sensibilità. Invece questi due altri artisti, quali appunto Danio Manfredini e Roberto Latini, a mio avviso sono due bravi, ottimi interpreti delle parole di Mariangela Gualtieri, perché appunto non restano nella superficie interpretativa, ma approfondiscono e, essendo degli autori, anche elaborano veramente in modo autoriale e portano i loro contenuti in modo veramente unico, così come fa lei stessa. E quindi vi faccio fare questo ascolto, vi lancio questo ascolto che ha molto a che fare appunto, secondo me, con la parola amore. E niente, ve lo lancio.
1: In quest'ora della sera, da questo punto del mondo, io ringraziare desidero il divino labirinto delle cause e degli effetti per la diversità delle creature che popolano questo universo singolare. Ringraziare desidero per l'amore che ci fa vedere gli altri come li vede la divinità, per il pane e il sale, per il mistero della rosa. Tesoro, Per il mistero della rosa che prodiga colore e non lo vede, per l'arte dell'amicizia, per l'ultima giornata di Socrate, per il linguaggio che può simulare la sapienza. Io ringraziare desidero per il coraggio e la felicità degli altri, per la patria sentita nei gelsomini, per lo splendore del fuoco che nessun umano può guardare senza uno stupore antico, e per il mare che è il più vicino e il più dolce fra tutti gli dèi. E io ringraziare desidero perché sono tornate le lucciole, e per noi, per quando siamo ardenti e leggeri, per quando siamo allegri e grati, per la bellezza delle parole, natura astratta di Dio, per la lettura, la scrittura, che ci fanno esplorare noi stessi e il mondo, per la quiete della casa, per i bambini che sono nostre divinità domestiche, per l'anima, perché se scende dal suo gradino la terra muore, per il fatto di avere una sorella. Io ringraziare desidero per tutti quelli che sono piccoli, limpidi e liberi, per l'antica arte del teatro, quando ancora raduna i vivi e li nutre, per l'intelligenza d'amore, per il vino, il suo colore, per l'ozio, con la sua attesa di niente, per la bellezza, tanto antica e tanto nuova. E io ringraziare il desidero per le facce degli altri, le facce del mondo che sono varie e alcune sono adorabili, per quando la notte si dorme abbracciati, per quando siamo attenti, innamorati, per l'attenzione che è la preghiera spontanea dell'anima, per i nostri maestri immensi, per chi nei secoli ha ragionato in noi, per tutte le biblioteche del mondo, per quello stare bene fra altri che leggono, e ancora per il bene dell'amicizia, quando si dicono cose stupide e care, per tutti i baci d'amore, per l'amore che ci rende impavidi, per la contentezza, l'entusiasmo, l'ebbrezza, per i nostri morti, che fanno della morte un luogo abitato. Io ringraziare desidero perché su questa terra esiste la musica, per la mano destra, la mano sinistra, il loro intimo accordo, per chi è indifferente alla notorietà, per i gatti, per i cani, esseri fraterni carichi di mistero, per i fiori e la segreta vittoria che celebrano, per il silenzio e i suoi molti doni, per il silenzio e il suo oro, per il sole nostro antenato. Ringraziare desidero per Borges, per Whitman, per Hopkins, per Herbert, per Francesco d'Assisi, perché scrissero già questa poesia, per il fatto che questa poesia è inesauribile e cambia secondo gli uomini e non arriverà mai all'ultimo verso. Ringraziare desidero per i minuti che precedono il sonno, per gli intimi doni che non enumero, per il sonno e la morte, questi due tesori occulti. E infine ringraziare desidero per la gran potenza d'antico amor, per amor che muove il sole e le altre stelle e muove tutto in noi.

0: come dire, l'avevo detto, che era una puntata dove ancora più del solito spazzavamo sia a livello di contenuti sia a livello appunto di sonorità diverse. E quindi dopo le parole intense, come avete potuto ascoltare, di Mariangela Gualtieri, ci voleva proprio qualcosa che fosse veramente della crema, secondo me, per il nostro udito. E quindi proprio questo allegro con moto andante mi sembrava proprio adattissimo nel continuare appunto a provare a lanciare le stelle comete riguardo alla parola amore, che cosa significa, cosa muove, cosa fa realizzare in ambito artistico e non solo, appunto. Mariangela Gualtieri in questa sua poesia proprio parla di un amore che appunto trascende, no, la relazione tra esseri umani, ma è un amore proprio universale, come mi viene da dire a me, insomma, in maniera anche forse un po' superficiale, però in realtà se lo riascoltate dice delle cose veramente meravigliose, proprio meravigliose. E a proposito appunto di riuscire anche a combinare la profondità, no, con anche il pop, quindi Mariangela Gualtieri, che è comunque una intellettuale, insomma, di un certo tipo, e in questa versione che ho mandato, come avete potuto sentire, era estratto da un live. Infatti lei, molto bella tra l'altro questa cosa, in cui lei utilizza appunto, a un certo punto si interrompe perché c'è il pianto di un bambino, no, che lei dice, e lo ingloba, no, nel live. E anche questa è una cosa molto interessante, che appunto che durante lo spettacolo dal vivo, no, poter riuscire a dialogare in maniera così proprio evidente con quello che accade, proprio perché è spettacolo dal vivo, quindi c'è una cosa che accade proprio lì in quel momento, no? E comunque questo per dirvi che questa versione che ho mandato è una versione appunto di un live fatto al Teatro Bonci nel 2019, ma insieme a Mariangela Gualtieri c'era Jovanotti. Voglio dire, sarebbe proprio una accoppiata che uno non ci penserebbe mai mettere insieme queste due figure così diverse tra di loro. Eppure, è stata fatta queste serate di poesia con Jovanotti e Mariangela Gualtieri. Quindi questa cosa conferma veramente la mia tesi, un po' anche il mio formato delle trasmissioni radiofoniche, cioè che appunto si può essere pop, si può essere molto seri nello stesso tempo, e forse anche appunto non particolarmente specifici, ma lanciare delle stelle comete che comunque risuonano e qualcuno se le chiappa, e spero che qualcuno di voi appunto poi anche oggi le raccolga e poi si vada a documentare, a nutrire in maniera totalmente autonoma. Detto questo, vi aggiungo anche che cosa? Che potete incontrare Mariangela Gualtieri, chi è a Firenze, il prossimo 22 luglio, perché sarà a fare una lecture all'interno del programma curato da Virgilio Sieni dal titolo Corpo Celeste, che parte proprio oggi, ed è un programma che prevede degli appuntamenti in vari cenacoli e o museo di Firenze, tra l'altro un'occasione anche, o chiese, insomma, chiese o musei, un'opportunità anche per vedere dei luoghi che magari uno solitamente, se non frequenta, diciamo, la dimensione cattolica, forse non sempre riesce a vedere. Io per esempio sono una che, pur non essendo cattolica, le chiese le vedo tutte, le visito tutte, perché mi parlano molto della città, e poi soprattutto perché a volte ci sono veramente delle opere all'interno meravigliose, come appunto a Firenze il Cenacolo di Andrea del Sarto, oppure il Museo di San Marco, la Chiesa di Santa Felicita, dove c'è il Pontormo, no? il Ciseri, la Santa Felicità del Ciseri e tante altre cose. Comunque, questo per dirvi che all'interno di questo programma ci sono tutta una serie di attività che Virgilio Siani svolge di formazione, e poi una serie di interventi da parte di professionisti dell'ambito dello spettacolo o non solo, di pensatori, e nel caso e fanno degli interventi di varia natura, da danzatori a appunto pensatori, eccetera eccetera. E il Mariangela Gualtieri parteciperà a una lecture il 22 di luglio alla Chiesa di Santa Felicita, quindi chi ha voglia di approfondire e vedere il programma completo può comunque cercare nei social e sul sito della centro di produzione Cango Virgilio Siani, può trovare tutto il programma completo e può trovare anche l'application per prenotare. Sono tutte cose gratuite e quindi insomma è anche bello, perché comunque sono aperte alla cittadinanza in modo appunto gratuito e quindi super interessante. C'è anche l'antropologo, il venerdì 17 c'è anche l'antropologo Mark Aime, non so la pronuncia, molto molto interessante, un antropologo che appunto ha molto da dire riguardo all'essere umano, che è la cosa che a noi di Aria Angola ci interessa tantissimo, tantissimissimissimissimissimissimo. E allora, detto questo, on y va, a écouter, così voglio parlare un po' francese stasera, così, le dernie audio che ho preparato per voi per chiudere questa ultima puntata. Appunto, mi sembrava giusto chiudere il cerchio. Siamo partiti da l'Hamlet di Carmelo Bene e toccando appunto note pop riguardo al femminile, l'amore inteso appunto universalmente. Mi manca un po' l'amore, diciamo, omosessuale, ma insomma, ma quello io lo considero oramai parte appunto di una dimensione totalmente normale, e che va bene anche appunto semplicemente citarlo, ma non ho trovato una cosa specifica, anche perché si entra proprio in delle questioni in cui io magari non sono tantissimo preparata, e quindi avevo pensato a un bel passaggino di Almodóvar, ma poi non ho trovato la versione, insomma, in lingua originale, che io amo molto, da passare. Quindi ho detto vabbè, comunque tanto sappiamo che noi siamo proprio super appunto aperti a qualsiasi forma d'amore, e quindi in questa cosa che devo dire Pedro appunto l'ha fatto da sempre, appunto il suo leitmotiv, no? nei film. E allora, vorrei chiudere, anzi, voglio dire anche un'altra cosa a proposito di film, che l'altro giorno, prima di mandare l'ultimo ascolto, così, un attimo così, ho visto un film bellissimo che vi consiglio, perché oggi è così, la puntata è così, appunto, un po' così. E, il titolo in inglese si chiama Sound Falling, la traduzione italiana è Il suono di una caduta, ed è un film del 2025 di una autrice tedesca di cui non ricordo il nome, Maria e qualcosa, però ha vinto il premio della giuria a Cannes nel 2025, e consiglio fortemente di trovarlo, perché a parte appunto che ha un suono meraviglioso, e come diceva all'inizio della trasmissione, ci sono cose che possono oggetti d'arte che possono anche essere separati dalla visione nonostante siano pensati tutti insieme, e quello secondo me è un film che si può assolutamente anche provare ad ascoltare, perché c'è un lavoro sul suono pazzesco. E poi appunto c'ha è bellissimo narrativamente, un po' lungo, un po' appunto tosto, però ha molto a che fare appunto con l'amore e con la morte e con le cose appunto della vita, e quindi ed è fatto con una attenzione, con una cura rare da individuare, insomma veramente lo consiglio fortemente. Vabbè, detto questo, così proprio poi come sempre arbitrariamente do dei consigli di visione altrettanto arbitrariamente appunto mando questo audio che poi commentiamo dopo, però andiamo subito con questa voce inconfondibile del teatro italiano.
1: Essere, non essere, qui sta il problema. Cos'è più degno? Patire gli strali, i colpi di balestra di una fortuna oltraggiosa, o prendere armi contro un mare di affanni e contrastandoli por fine a tutto, morire.

0: perché nel sonno di morte quali sogni intervengano a noi sciolti da questo viluppo è pensiero che deve arrestarci. Ecco il dubbio che tiene in vita a tarda età gli infelici, perché chi vorrebbe subire la sferza e gli sputi del tempo, i torti dell'oppressore, contumelie dall'uomo arrogante, pene per l'amore sprezzato, remore in luogo di legge, gli uffici e la loro insolenza e gli oltraggi che il merito paziente ha inflitti dalla iniquità, quando egli stesso, nient'altro che con un pugnale, potrebbe far sua la pace? Chi vorrebbe portare some, gemere, smaniare sotto una vita opprimente, se lo sgomento di qualche cosa dopo la morte, l'inesplorato dei continenti, dalla cui frontiera non c'è viaggiatore che torni, non intrigasse la volontà, facendoci preferire il peso dei mali presenti al volo verso altri, di cui non si sa. È la coscienza che ci fa vili. Noi, quanti siamo? Così la tinta nativa della risoluzione si stempra sulla chiara paletta del pensiero. Imprese di grande flusso e momento il loro corso insabbiano e perdono fino il nome di azione. La bella Ofelia, ninfa, nelle tue preghiere intercedi per me, peccatore.
1: Mio buon signore, com'è stato vostro onore tutto questo tempo?
0: Vi ringrazio umilmente. Bene. Bene. Bene.
1: Monsignore,

Avete potuto riconoscere la voce, una delle voci del teatro italiano, Vittorio Gassman, e che ci ha veramente deliziato nel monologo per proprio cult del teatro, che è quello appunto dell'Amleto, nel dubbio amletico dell'essere o non essere veramente. Quindi con questo veramente cult del teatro, di nuovo, noi siamo arrivati alla fine della nostra

0: ultima puntata, quindi facciamocene una ragione, perché come dice il maestro Battiato, la stagione dell'amore viene e va, a volte c'è, a volte non c'è. L'importante è, come un po' in qualche modo ho provato a fare oggi, che produca delle cose. Voglio dire, e quindi diamogli il valore costruttivo, soprattutto appunto per chi è artista, e quindi facciamolo diventare qualcosa di universale e di condivisibile per tutti. Quindi vi auguro veramente di passare delle giornate estive piene d'amore, di fare delle attenzione alle cose, a chi avete intorno, alle parole che utilizzate, io per esempio, ai libri che leggerete. Io per esempio ho reiniziato da poco e non so, mi è venuto da una conversazione con un amico di riprendere in mano Il Barone Rampante di Italo Calvino, che io non lo leggevo credo dalle medie, e vi assicuro che è una lettura molto interessante, fatta poi da grande, e quindi ho ripreso in mano anche questo classicone, che finirò brevemente, quindi poi si passerà a altri libri. Quindi però circondatevi e datevi la possibilità appunto di riaccedere a delle cose, magari avete del tempo un po' più morbido e non le frenesie, fuori appunto dalla frenesia del quotidiano, sia che riusciate a fare delle vacanze oppure no, però magari l'estate, dai, i tempi sono sicuramente più slabbrati, siamo tutti un pochino più a maglie larghe, e questa cosa è una bellissima predisposizione dell'animo, soprattutto appunto no stress. Quindi di nuovo appunto facciamoci una ragione, perché la stagione dell'amore viene e va, così come appunto l'estate passerà, e voilà, tutta una serie di luoghi comuni che vanno così. Non sentirete la mia mancanza, ma se la sentite potete comunque ascoltare tutti i podcast che ci sono sul sito di Nuova Radio, potete trovare digitando Aria Angola, potete ascoltare anche la playlist dei pezzi musicali che ho mandato in queste ultime due season, e la potete trovare su Spotify digitando Aria Angola, scritto tutto attaccato. Quindi io vi do appuntamento alla prossima season, e davvero davvero davvero grande cuore per tutti voi, e ringrazio profondamente Nuova Radio per questo spazio di resistenza culturale che da un paio di anni mi permette di condurre e di poter lanciare appunto Le Stelle Comete. Vi abbraccio veramente tutti quanti nell'etere molto. Spero anche di incontrarci dal vivo, e come è successo da poco appunto anche alla festa Stella Rossa, che ci siamo conosciuti con chi non mi conosceva e conosceva solo la mia voice. Davvero vi auguro di esercitare l'intelligenza, l'amore, molto amore, molto open heart, e di essere ben allineati con i vostri desideri e di seguirli bene, e fregandovene di tutto quello che accade intorno, ma veramente andando fino in fondo in quello che desiderate, sicuri, sicuri, fiduciosi, fiduciosi che quella è la strada giusta, perché è così. Mille baci dalla Frani. Aria Angola, di pensieri, parole e persone intorno all'arte. Un lunedì sì e un lunedì no alle ore 18 su Nuova Radio, a cura di Maria Caterina Frani, con molti ospiti vari.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci e rallentamenti tra Firenze Sud e Cisareggello. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A12 possibili disagi per un incidente nei pressi dello svincolo di Viareggio in direzione Genova. In Fipilì in direzione mare code per un veicolo fermo tra Firenze Viadotto del Ponte all'Indiano e Firenze Scandicci, code per un altro veicolo fermo al chilometro 7300 tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina, code alle uscite di La Strassigna e di Santa Croce sull'Arno entrambe provenendo da Firenze, code anche tra Firenze Scandicci e Firenze Viadotto del Ponte all'Indiano verso Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: 81 secondi.
4: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Pochi giorni fa, a stesso Fiorentino, un operaio di 48 anni ha perso la vita travolto da un macchinario. Di fronte all'ennesimo dramma, la cronaca si riempie di parole come tragedia, fatalità o destino. Ma per fare vera prevenzione, noi dobbiamo fare un'altra cosa. Dobbiamo smettere di piangere e iniziare a fare domande concrete. Le stesse domande che un organo di vigilanza dovrebbe fare dopo un evento del genere. Il piano operativo di sicurezza era davvero congruo alle reali lavorazioni in corso o era il solito copia e incolla burocratico? L'obbligo di informazione era stato adempiuto o ci si era limitati a una firma su un foglio o alla consegna di un opuscolo? La formazione del lavoratore era sufficiente e adeguata al tipo di attività che stava svolgendo? E soprattutto, l'addestramento pratico era stato fatto? Quando un cantiere si frammenta in una giungla di appalti e subappalti, queste domande non possono perdersi nei passaggi di contratto, perché la sicurezza non è un fatto del destino, è il risultato di risposte precise a queste precise domande. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
5: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
6: Buonasera da Jenny De Gaetano. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha affermato Giorgia Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, dove ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. In precedenza la Premier ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta lungo l'autostrada in prossimità di Capaci nel luogo della strage del 23 maggio 1992. L'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione e delle Dogane, è ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto, così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha sottolineato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i rischi sistemici, nel quale vengono messe in luce possibili ripercussioni sull'economia reale attraverso un indirizzo indebolimento della fiducia e un aumento dei costi di finanziamento. E le rinnovate tensioni in Medio Oriente pesano sui mercati. Le borse europee si muovono in ordine sparso. Piazza Affari viaggia poco sopra la parità. Nuova fiammata invece per il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro. Si legge nella dichiarazione in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione, quella dei volenterosi, ha commentato il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Infine allo sport, il tennis, ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Båstad in Svezia Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
5: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio. Community Radio.
8: Una grande estate in musica con Music Pool, doppio appuntamento al Teatro Romano di Fiesole. Martedì 14 luglio, gli Yellow Jackets in concerto con Fasten Up, il 27esimo album della lunga carriera del quartetto, con la loro musica inconfondibile fatta di groove, funk e swing. Venerdì 17 luglio, due grandi artiste dividono il palco per un progetto originale, Ginevra Di Marco e Nada in concerto. Da una lunga collaborazione nasce un incontro musicale intenso e sorprendente, in cui le due voci si intrecciano attraverso repertori, storie e sensibilità diverse. Info e biglietti eventimusicpool.it.

Right now!

La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Jenny De Gaetano. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha affermato Giorgia Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, dove ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. In precedenza la Premier ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta lungo l'autostrada in prossimità di Capaci nel luogo della strage del 23 maggio 1992. L'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione e delle Dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Biddeford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto, così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha sottolineato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i rischi sistemici, nel quale vengono messe in luce possibili ripercussioni sull'economia reale attraverso un indebolimento della fiducia e un aumento dei costi di finanziamento. E le rinnovate tensioni in Medio Oriente pesano sui mercati. Le borse europee si muovono in ordine sparso. Piazza Affari viaggia poco sopra la parità. Nuova fiammata invece per il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro. Si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione, quella dei volenterosi, ha commentato il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Infine allo sport, il tennis, ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Båstad in Svezia Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura, Community Radio. Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah. Per Global Summit Flottiglia.

as I look for love that is true in the nighttime.

I was done mighty well. When I was down in Georgia,

my